diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2:16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:26.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: the same.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 36 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7:41.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Questa è una storia terribile ma ancora attuale. Questa è la storia della bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. 85 morti e oltre 200 feriti. Ed è anche la storia che parte da un uomo lasciato solo in indagini complesse contro l'eversione a Roma. Mario Amato è un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piazzale Clodio a Roma. È un magistrato molto preparato, il suo stile investigativo meticoloso. Nel 1980 Mario Amato conduce delicate indagini sulle attività dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, gruppo della destra eversiva romana responsabile di omicidi, ferimenti, attentati, rapine di autofinanziamento. Il 23 giugno 1980, mancano solo 40 giorni alla strage di Bologna. Alle 8 del mattino Mario Amato esce dal portone di casa, se ne va a piedi alla fermata dell'autobus di Viale Ionio. Aspetta tranquillo il 391. Non è armato, non possiede una scorta, non si volta neppure intorno. Gira per Roma a quell'ora come un qualsiasi impiegato di banca, uno studente, un operaio. Dall'altra parte della strada una moto di grossa cilindrata, una Honda 400 rossa calibro alla centimetro in movimenti di Amato. Luigi Ciavardini resta alla guida della moto. Gilberto Cavallini a piedi, jeans e maglietta, segue il magistrato. Poco più di un secondo. Ciavardini accende il motore della Honda. Cavallini avanza senza un copricapo per nascondersi. Amato è fermo all'ombra di un platano. La giornata è molto calda. Cavallini gli si avvicina alle spalle, estrae una pistola a tamburo, la punta proprio vicino all'orecchio destro e spara. Il magistrato cade a terra, riverso sulla schiena, senza un gesto, gli occhi sbarrati, le mani piegate in avanti, un vestito grigio e una borsa con i documenti. La gente intorno scappa terrorizzata. Cavallini e Ciavardini fuggono a tutta velocità per la città. Il delitto è eseguito da due killer, ideato e organizzato dall'intero gruppo dei NAR. Scrivono i terroristi dei NAR nel volantino di rivendicazione dell'omicidio di Mario Amato. Oggi, 23 giugno 1980, alle 8:05, abbiamo eseguito la sentenza di morte emanata contro il sostituto procuratore Mario Amato, per le cui mani passavano tutti i processi a carico dei camerati. Oggi egli ha chiuso la sua squallida esistenza imbottito dal piombo. Altri ancora pagheranno. La vendetta è sacra. Troppo spesso ci si nasconde dietro frasi come «non abbiamo le armi», «non abbiamo i soldi». Soldi e armi sono per le strade e basta anche un coltello per cominciare. Non c'è bisogno né di covi né di grandi organizzazioni. Tre camerati fidati e di buona volontà bastano. E se tre non ci sono, ne bastano due. E non ci dite che non ci sono due camerati fidati. Per comprendere il lavoro del sostituto procuratore di Roma, Mario Amato, sulle giovani leve del neofascismo, dobbiamo però compiere un salto indietro di qualche anno. I Nuclei Armati Rivoluzionari sono formati da giovani militanti usciti dal FUAN, l'organizzazione giovanile universitaria del Movimento Sociale Italiano. Sono in gran parte figli della borghesia romana. I leader più importanti frequentano la sede del FUAN di Via Siena. Giuseppe Valerio, detto Giusva Fioravanti, Cristiano Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Francesca Mambro, Dario Pedretti, Franco Anselmi. A loro si aggiungono il milanese Gilberto Cavallini, personaggi più vicini alla criminalità organizzata, la banda della Magliana, come Massimo Carminati e Claudio Bracci, ragazzi provenienti dal gruppo di destra Terza Posizione, come Luigi Ciavardini e Giorgio Vanni. Il gruppo ha già firmato pagine nere del terrorismo politico a Roma. Il personaggio chiave resta Franco Anselmi, perché la saga dei NAR parte proprio dalla sua morte. Seguiamo la traccia.
4: Roma, 6 marzo 1978. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. Tre riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio.
5: È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.
4: Il 28 febbraio del 75, a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa.
5: Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista.
4: A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari.
5: Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi due studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro.
4: La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri quattro decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale. Feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con due colpi alla nuca il fratello Roberto.
5: Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. Due giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo, viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi.
4: Il 18 marzo, a Milano, tre killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci.
5: Cinque giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei due ragazzi milanesi per vendicare Mantakas, Ciavatta, Bigonzetti e altri quattro camerati uccisi.
4: Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi.
3: Ecco, avete sentito. Il 18 marzo 1978, la Brigata Franco Anselmi, un'emanazione dei NAR, uccide a Milano i militanti del Centro Sociale Leoncavallo, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio. Questo delitto è rimasto ancora oggi senza colpevoli. Nel 2000 la giudice delle udienze preliminari, Clementina Forleo, chiede l'archiviazione per Massimo Carminati, Claudio Bracci, Mario Corsi.
6: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
3: 16 giugno 1978. Cariche di esplosivo distruggono due centrali della CEA, la società comunale che eroga gas e luce e la sede della centrale del latte di Roma. 28 settembre 1978, davanti alla sezione del PC dell'Alberone, a Roma, i NAR uccidono il simpatizzante di sinistra Ivo Zini. Il 1978 termina con alcuni omicidi e ferimenti. Nel 1979 si registra invece il primo salto di qualità. È il 9 gennaio del 79, l'obiettivo è Radio Città Futura, emittente storica del movimento di sinistra romano. Un comando dei NAR entra nella sede della radio, lancia alcune molotov e ferisce alle gambe quattro redattrici. 15 marzo 79, il gruppo organizza una mega rapina all'armeria Omnia Sport 66 di via 4 Novembre, a pochi metri dal Ministero dell'Interno, della Questura, della Prefettura. 15 giugno 1979, i NAR lanciano bombe tipo SCM contro una sezione del PC all'Esquilino, 35 feriti. 17 dicembre 1979, l'organizzazione uccide per errore il giovane Antonio Leandri. Si arriva al 1980, i nuclei armati rivoluzionari compiono il secondo salto di qualità. È il 6 febbraio 1980, Valerio Fioravanti e Giorgio Vale uccidono l'agente di polizia Maurizio Arnesani. Il 22 febbraio 1980 i NAR entrano nell'abitazione di un giovane militante di Autonomia Operaia, Valerio Verbano. Legano e imbavagliano i suoi genitori, lo attendono e lo uccidono. La madre Irina, ormai scomparsa, ricostruisce nel dettaglio l'omicidio di suo figlio.
7: Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era, mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto tre ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, imbavagliato con lo scotch, quello da pacchi, e lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui.
3: Valerio Verbano scheda uno a uno tutti i militanti dell'estrema destra romana. Le attività dei nuclei armati rivoluzionari e quelli di terza posizione. Raccoglie in pochi mesi informazioni riservate che scrive in un dossier fitto di nomi. Il killer dei NAR li pedina anche di sera, li fotografa da mesi, si apposta davanti ai loro bar, segue gli spostamenti, annota i contatti. In quelle carte vengono indicate anche rapine di autofinanziamento, azioni davanti alle scuole, nelle sedi dei partiti, raccoglie biografie sui personaggi, cenni sulla nascita dei gruppi di quartiere, sui dissidenti di terza posizione. Il giudice istruttore di Roma, Claudio D'Angelo, trasmette una copia del materiale raccolto a casa di Verbano al magistrato romano Mario Amato, che indaga sulle attività della destra radicale romana. Mario Amato è dunque un segugio, trova gli indizi che portano ai NAR, riscontri documentali ma ancora non prove. C'è una luce ancora accesa negli uffici della Procura di Roma, è quella di Mario Amato. Sulla sua scrivania sono accatastati migliaia di fogli, verbali, dossier, chiusi dentro faldoni archiviati a mano. Si dedica alla ricerca dei collegamenti tra fatti e persone, ma gli elementi che può ricavare dai vecchi processi sono scarsi, fuorvianti, non attuali. Mario Amato intuisce la gravità e l'estensione del fenomeno della destra eversiva. Amato è isolato, nessuno lo scorta, nessuno lo protegge. Con Mario Amato lavora un funzionario della Digos dotato di notevole professionalità. Eppure le inchieste sulla destra eversiva romana sono pericolosissime. I mezzi di cui dispone sono quelli di qualsiasi sostituto procuratore. Non viene sollevato dal lavoro ordinario. Buona parte delle sue giornate sono assorbite da udienze, turni, istruttori di routine, Ai suoi colleghi lascia una frase che ormai sa di testamento: da solo non ce la faccio più. Ma Mario Amato non demorde, testa bassa come un ariete, ricostruisce indizio dopo indizio l'immenso puzzle di un'indagine non ancora compiuta. Mancano tasselli importanti, verifiche e forse un po' di fortuna. Mario Amato parla spesso della sua convinzione che l'organizzazione fascista Ordine Nuovo, responsabile delle stragi precedenti, quelle da Piazza Fontana alla Piazza della Loggia di Brescia, si sia ricostruita sotto altro nome, dopo lo scioglimento ufficiale decretato dal Ministero dell'Interno anni prima. Ma chi sono i nuovi neri? Si chiede spesso Mario Amato. Scrive il magistrato: il vertice dell'organizzazione pesca nell'ambiente dei giovanissimi appartenenti alla media e alta borghesia, figli di professionisti, vengono da famiglie per bene, insomma, tra loro potrebbe esserci anche mio figlio. Amato è instancabile, meticoloso, senza l'ausilio dei computer ricostruisce le connessioni tra destra eversiva e banda della Magliana, intuisce i legami tra il potere finanziario e quello politico, lavora senza sosta ma viene ucciso pochi giorni prima del terzo salto di qualità dei nuclei armati rivoluzionari. E allora perché uccidere Mario Amato? Anni dopo, durante i processi, Gilberto Cavallini, uno dei killer di Mario Amato, risponderà così ai giudici dei tribunali:
8: l'azione, essendo diretta a quello che era il nostro ambiente, doveva chiaramente essere quantificata in un personaggio che come minimo questo ambiente lo perseguitava.
9: Ecco. Questo emerge da...
8: mi sembra evidente.
10: Altre domande? Quindi l'uccisione è anche in relazione alle indagini che stava compiendo
8: il Comune? No, alle indagini, alla funzione che svolgeva nei confronti dell'ambiente, non di indagini precise. La smetta di accreditare questa tesi fantasiosa.
3: Una spiegazione simile a quella fornita da Valerio Fioravanti, condannato in via definitiva insieme a Francesca Mambro per la strage alla stazione di Bologna.
11: L'obiettivo è stato scelto e identificato nel giudice Amato per una serie di motivi concomitanti. Il primo dei quali, il più importante, era sicuramente quello che ha indicato Gigi, cioè la necessità da parte nostra di dare un segno evidente, plateale quasi, della rottura che poteva crearsi tra noi e quella serie di apparati dello Stato a cui eravamo stati come minimo simpatici fino a quel momento.
3: E ora che sono passati molti anni dall'omicidio del magistrato Mario Amato, cosa resta delle sue intuizioni? È stato un sacrificio di un umile servo dello Stato, come ricorda il figlio Sergio Amato.
12: La memoria sia essenziale per le persone direttamente colpite e auspicabile punto di partenza per tutti coloro che operano nell'ambito della giustizia.
3: E nella seconda parte del lato oscuro della verità andiamo a raccontare ciò che era accaduto il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.
13: Come tutti i giorni mi alzavo alle 6, 5 e mezza, 6. E anche quel mattino, alla stessa ora, ma con un pensiero diverso, perché terminato il mio lavoro quotidiano, sarei partito per le ferie. Perciò me ne andai a lavorare anche più contento degli altri giorni.
14: Come al solito, alle 6.30 c'è la sveglia per tutti, e iniziano i lavori quotidiani di una caserma come tutte le altre.
15: Era un giorno d'estate, uno di quei giorni belli, caldi, in cui ci sono pochi al mare, ma ero impegnato nella ricerca di una soluzione, perché da tempo Bologna aveva dei grossi problemi, erano sorti numerosi problemi rispetto al coordinamento dei mezzi di soccorso.
16: Io ero controllore, allora, dovevo avere un turno di servizio alla cabina in centro, in Piazza Maggiore,
17: invece cambiai turno con un collega per esigenze mie personali, che avevo bisogno di andare in giro.
18: Quella mattina era piuttosto tranquilla, tanto che mi allontanai dagli ambulatori per arrivare sulla rampa e godermi le persone che passavano per via Massarenti.
19: Ho caricato una signora anziana con un bambino di circa 6 o 7 anni e l'ho portati alla stazione.
20: Mi trovavo in stazione perché avevo fatto il turno di notte in ospedale come assistente chirurgo e essendo piuttosto stanco avevo deciso di utilizzare il treno per andare a Riccione a trovare la famiglia.
21: Ero nel cortile di casa che stendevo dei panni con la mia vicina di casa, in abiti molto leggeri, era molto caldo e stendavamo. Però parlavamo dell'Italicus e dicevamo pensosamente quello che avevamo di sentimento.
22: Io ero contento perché la giornata era molto bella, molto calda, il comandante andava in ferie proprio quella mattina, partiva verso proprio le 10 e quindi mi trovai con il dottor Santarsiere, che era di guardia allora, tecnico di servizio, al bar come al solito verso le 8:30-9 e poi andammo a vedere al centralino gli interventi della notte e stavamo parlando del più del meno mentre salutavamo anche il comandante che partiva per le ferie.
23: Sono venuto qua nella sede della Cotabo intorno alle ore 8 di mattina ed eravamo in fase di trasloco perché parte della cooperativa veniva via da via Marconi e si trasferiva qui via Stalingrado.
24: Ricordo il gran caldo di quella mattina, nel senso che smontavo dalla guardia, avevamo fatto un turno pesante durante la notte e normalmente il nostro turno di lavoro prevedeva che verso le 10:00-10:30 chi aveva fatto la guardia andava a casa. Oltretutto io avevo la famiglia al mare. E quindi con un collega, ricordo proprio esattamente, si parlava a chi doveva rimanere, diciamo, ancora un po' per continuare a fare quelle che erano le attività della giornata.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
25: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 2 agosto 1980. La stazione di Bologna è invasa da migliaia di persone. Sergio Secci ha 24 anni. La sera prima telefona ai suoi genitori, Torquato e Lidia. Ha la voce tranquilla, distesa, calma, ma quel giorno non riesce a prendere il treno. Uno stupido ritardo di pochi minuti. Così si reca all'ufficio informazioni e scopre che un altro convoglio sta per arrivare. È annunciato alle 10:50. Sergio Secci attende la sua coincidenza. Anche Roberto Procelli a Bologna viene da San Leo di Anghiari, in provincia di Arezzo. È partito soldato. 121° battaglione di artiglieria a Bologna e ora si trova lì sotto quella pensilina ad aspettare il suo treno di ritorno. Si mette sotto il vecchio orologio della stazione, lancette che segnano il tempo, i treni in arrivo e nuove partenze. Sergio Secci e Roberto Procelli possono osservare quel fiume di gente, di treni in transito che si intersecano lungo binari affollati di grida di venditori di panini e bibite. Le carrozze sono stipate fino all'inverosimile, enormi valigie passano dentro a pochi centimetri di finestrini aperti. In biglietteria c'è una coda che non si vedeva da tempo. I bambini non conoscono le regole degli adulti, figuriamoci in una stazione d'agosto. E in mezzo a quel chiasso è come sentirli. Scappano, si nascondono, poi si riprendono e si rincorrono di nuovo. Una danza che può andare avanti fino all'infinito. I genitori non riescono proprio a tranquillizzarli. Ci sono i fratelli danesi Eckart, 14 anni, e Kai Mader, 8 anni. Un bambinone dalla faccia tonda. Margaret Mader, 39 anni, e la loro madre. I bambini corrono senza sosta. Nazareno Basso infila intanto una mano in tasca e prende una ventina di gettoni. Si appoggia alla cabina telefonica che si trova accanto al ristorante Cigar. Sono le 10:23. Compone il prefisso di Venezia lentamente. I bambini corrono più forte, le 10:24. Roberto Procelli sta uscendo dalla stazione verso Piazzale Medaglie d'Oro. È a due passi dalla cabina telefonica. Sul treno fermo al binario le persone si sporgono dai finestrini del treno per Basilea. Qualcuno fuma una sigaretta, altri parlano negli scompartimenti. Si sente un boato. L'orologio a quel punto segna le 10:25. Nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo con una borsa valigia in mano, di quelle con la cerniera e piedini metallici. Si guarda intorno, tutti parlano, tutti leggono. Un uomo, una valigia, niente che possa destare sospetti. Elementi e situazioni scontate in una stazione. Ognuno preso dentro un attimo di vita normale, non badano a quello che accade, non prestano granché attenzione. Nessuno lo vede, nessuno lo scorge tra tanti volti, un sospetto, una circostanza, una testimonianza, un indizio, uno scatto, un'occhiata, niente. L'uomo depone la valigia sul tavolino portabagagli a 50 cm dal suolo, accanto al muro portante della sala. Il timer è già azionato, puntato su dei numeri digitali, le 10:25.
4: GR1, edizione straordinaria.
5: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
3: 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B di tipo militare, compresso in una valigia, distrugge la stazione di Bologna, disintegra centinaia di metri cubi di terra, travi lunghe 200 metri, pensiline in acciaio, traversine, sassi, binari, blocchi di cemento armato. Due carrozze intere del treno straordinario 13534, Ancona Basilea. L'intero ristorante Cile. 85 morti e oltre 200 feriti. Una stazione sbriciolata come fanno quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. Eppure il Ministero dell'Interno e i servizi segreti fanno circolare la notizia che l'esplosione non è stata causata da una bomba, ma dallo scoppio di una caldaia. E c'è, ovviamente, chi avvalora la tesi che nel tempo si rivelerà, invece, un fortissimo depistaggio.
6: Hai parlato di bomba e devo smentire, almeno parzialmente. perché sta prendendo sempre più credito invece da un primo esame dell'efficienza o dell'esplosione, adesso che molte macerie sono state rimosse, l'ipotesi che sia invece scoppiata una caldaia dell'acqua calda posta nel seminterrato del ristorante che è andato praticamente distrutto.
3: Solo molte ore più tardi la matrice terroristica dell'attentato di Bologna sarà ammessa dagli organi di informazione istituzionale.
4: GR1 Flash, ottava edizione.
7: Bologna. Man mano che le ore trascorrono dalla spaventosa esplosione che stamattina alle 10.25 ha devastato la stazione ferroviaria uccidendo 76 persone, l'ipotesi dell'origine dolosa del disastro si fa più concreta. Inizialmente si era pensato allo scoppio della caldaia che alimenta la centrale termica, oppure di quella che serve la cucina del ristorante, ma i primi sopralluoghi hanno stabilito che sono intatte. Come sembra siano state trovate intatte le bombole di gas liquido in uso nella cucina della tavola calda, né sono state trovate falle nelle tubature del gas. Il comandante dei Vigili del Fuoco, ingegner San Giorgi, afferma che qualcosa di concreto e attendibile potrà essere detto solo quando si arriverà al luogo dell'esplosione, ancora sepolto sotto le macerie. Sembra comunque che l'epicentro dello scoppio sia stata la sala di attesa della seconda classe.
3: Anche Paolo Bolognesi, ora presidente dell'associazione 2 agosto, sta raggiungendo la stazione di Bologna.
8: Io stavo tornando dalla Svizzera in treno con mia moglie, perché mia moglie era stata a fare un intervento a Basilea, e pertanto mi trovavo in treno e stavo per raggiungere Bologna per poter riabbracciare i miei cari che mi stavano aspettando. Ecco. Dunque, innanzitutto siamo arrivati alla stazione di Bologna con molto ritardo dovuto all'attentato che era successo. Quando siamo arrivati dovevano esserci 4 persone ad attenderci, invece non c'era nessuno, pertanto tramite con i facchini siamo riusciti poi a prendere un taxi e a tornare a casa. E da lì è cominciata tutta una ricerca per vedere dove erano finiti i nostri parenti. Scoprimmo che uno era morto e gli altri 3 erano rimasti feriti gravemente. Ecco. Mio figlio è rimasto ferito gravemente, era all'ospedale, tra l'altro non riusciva più a pronunciare il cognome, aveva 6 anni. E lo shock, fatto sta che c'erano le radio private che stavano dicendo c'è un bambino che si chiama Marco, ma non si conosce il cognome, eccetera. Io andai all'ospedale e lo riconobbi da una voglia che aveva sulla pancia, perciò tanto per dare un'idea di come poteva essere ridotto. Ecco.
3: 2 agosto 80, Bologna e l'Italia sono colpite al cuore, ma parte fin da subito la macchina dei soccorsi.
9: Una bombola d'ossigeno urgente!
3: I punti radio sono sempre accesi, molti li utilizzano intorno alle 10.25 del 2 agosto dell'80. Sono ambulanze, tassisti, normali cittadini. Questa, ad esempio, è la testimonianza sonora inedita di ciò che viene registrato proprio quel giorno.
10: Niente, ho sentito della generazione della stazione e allora mi sono messo in ascolto, ho sentito la tua modulazione e mi sono permesso di intervenire. E se hai bisogno posso tenermi a tua disposizione.
11: Senti Barzelletta, se hai qualche amico abilitato a guidare delle Croce Rosse, mandalo immediatamente alla centrale, che ci sono ancora delle macchine disponibili.
10: Occorre plasma, ho il Sant'Orsola all'ospedale maggiore, dammi Roger.
11: Di quale qualità? C'è qualche cosa?
10: Devo intervenire perché io sono partito per Rovigo e non so quando rientro, perché se lei ha saputo la notizia, sono morti anche dei miei colleghi di trabacco, di tassisti. Ok, se fai questo favore, vai.
11: Prego, fino al mare urgente.
26: Urgente un taxi, chi è che ha? C'è un suo amico nel taxi?
10: No, mi lascio la canaletta libera. Con il buongiorno, sono ancora Barzelletta. Tu mi hai chiesto se ho degli amici per guidare le ambulanze. Guarda, io non so se posso essere in grado, io sono parecchio alla guida, anche con i
11: furgoni. Mi hanno detto che ci sono molti morti, molti feriti.
3: Da lontano si intravedono uomini in divisa rossa, vigili del fuoco e volontari, soldati, carabinieri, poliziotti, gente comune. Arrivano i mezzi di soccorso, le scale, le pale. Ogni cosa serve a ritrovare i superstiti. I vigili del fuoco dirottano sulla stazione di Bologna l'autobus numero 37, che si trasforma praticamente in un carro funebre.
12: Lei è un tranviere, vero? Sì. Ci sarebbe da guidare quell'autobus per andare a camera mortuaria, ed era questo autobus che io sono rimasto pietrificato. L'attimo che ho avuto, quei 3-4 secondi, mica potevo dirgli di no, un collega, un amico, mi fa: Renato, lascia stare, ci vado io.
13: Salì su quell'autobus e cominciai a fare il tragitto che mi portava dalla stazione fino all'obitorio di Via Ernerio. E tutto questo per ripetute volte.
14: E questo bus terribile, pieno di corpi straziati, andò direttamente all'Istituto di Medicina Legale.
15: Il numero dei deceduti era superiore alla media giornaliera del resto dell'anno, quindi non c'erano più disponibilità di celle frigorifere nelle camere mortuarie degli ospedali, neppure alla medicina legale.
16: Io dovevo montare in servizio alle 13.30, mi sono presentata circa 12.30, 12.15, immediatamente mi hanno fatto mettere in divisa.
21: Con mio marito ho detto: andiamo come volontari, andremo in Borghese, ma certamente hanno bisogno di noi.
17: Spostiamo prima sul marciapiede del primo binario, poi a un certo punto qualcuno chiama: qua ce ne abbiamo trovato una ragazza che è ancora viva.
18: La ragazza era in una posizione che era difficilmente visibile perché era a bocconi sulla scrivania, in quanto dava le spalle al punto dove c'era stata l'esplosione.
17: Era negli uffici dove c'era la CAMS, sopra la pensilina, c'era una pensilina in metallo.
18: Per che in quel momento si doveva dare anche precedenza a questa persona per la posizione dove si trovava.
17: Mi arrampico lì sopra e cominciamo con un ufficiale medico.
18: E mi arrampicai alla meglio peggio per arrivare in questo punto e vidi appunto questa ragazza.
17: E cominciamo a scavare.
18: Dava sì segni di vita, ma non parlava, le mani erano lunghi, i fianchi ma bloccati, lei era a bocconi chinata sulla scrivania in una posizione obbligata.
17: E viene fuori questa ragazza viva, e poi mi sembra che sia anche sopravvissuta con conseguenze minime, per fortuna.
27: Bisognava sgomberare le macerie.
28: Mi arrivò l'informazione che il materiale doveva essere portato nella caserma del Genio in via Gucchi.
3: Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, raggiunge Bologna in elicottero e si precipita subito all'ospedale Maggiore, dove è allestita una delle tre camere mortuarie.
29: Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante.
3: Il 4 agosto 1980 l'allora Presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, riferisce in Senato.
30: Il 25 del 2 agosto si è verificata nella stazione centrale di Bologna una violentissima esplosione che ha distrutto parte del lato ovest degli edifici del complesso ferroviario. Il numero delle vittime in conseguenza dell'esplosione risultava alle ore 10 di

0: impegnate tutte le forze di polizia e dei vigili del fuoco di stanza nella città, coadiuvate dalla Polizia Municipale di Bologna e degli altri comuni vicini, da personale delle ferrovie, dei servizi tecnici dell'Enel, dei telefoni, dei servizi municipalizzati, nonché da numerosissimi volontari appartenenti all'associazione di assistenza e anche da semplici privati cittadini. Constatata la gravità del disastro, sono state fatte affluire sul posto squadre di distaccamenti volontari, squadre dei vigili del fuoco della provincia di Bologna, personale dei comandi provinciali di Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Ferrara, Firenze e reparti militari. L'opera dei soccorritori si è diretta immediatamente a prestare assistenza ai feriti, curando il trasporto negli ospedali cittadini ed a rimuovere le macerie secondo le più appropriate modalità al fine di tentare il salvataggio delle persone in vita che potessero essere sepolte sotto di esse. Questi lavori si sono protratti fino a notte inoltrata e con precisione sino alle ore 1:30 del giorno successivo, quando cioè è stata estratta dalle macerie l'ultima vittima dell'immane tragedia.
1: È lungo e intricato l'iter giudiziario per la strage alla stazione di Bologna. Il 19 gennaio dell'87 inizia il processo, la sentenza viene emessa l'11 luglio 1988. Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, neofascisti dei NAR, sono ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Poi ci sono le persone condannate per depistaggio. Sono Licio Gelli, il gran maestro della loggia massonica P2, il generale Pietro Musumeci, il colonnello Giuseppe Belmonte, alti ufficiali del SISMI, il servizio segreto militare. Il processo d'appello inizia nell'ottobre dell'89. La sentenza viene emessa il 18 luglio del 90, tutti assolti. Il 12 febbraio del 92 le sezioni unite penali della Corte di Cassazione annulla il verdetto di appello. Nel 93 il secondo appello conferma la sentenza di primo grado. Il 22 novembre inizia il processo in Cassazione. La sentenza viene emessa il 23 novembre del 95, tutti colpevoli. Per i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna sono stati lunghi anni di dolore, sofferenza, processi, depistaggi gravi degli apparati dello Stato. Paolo Bolognesi dell'Associazione 2 Agosto.
2: I familiari delle vittime da quel momento hanno cominciato ad avere una situazione piuttosto delicata. Prima naturalmente tutto l'aspetto della cura ai propri cari, e poi quello che è stato invece il discorso del processo, e anche qui la cosa è stata molto, molto drammatica e molto sofferta, anche perché da un avvio veloce delle indagini, dopo le indagini hanno cominciato a rallentarsi e verso la fine dell'anno praticamente i giudici erano praticamente senza nulla di fatto per poter andare avanti, ecco. In questo processo per la strage ci sono stati veramente un utilizzo dei depistaggi da parte degli apparati dello Stato pesantissimo. Hanno inventato piste di tutti i tipi per fare andare all'estero i magistrati, hanno inventato piste su piste e depistaggi pesantissimi. Cioè, praticamente sulla strage di Bologna c'è stata la somma del depistaggio di tutto quello che era stato fatto in precedenza, e in più ci sono state delle novità assolute, come il collocare una bomba sul treno Taranto-Milano, bomba uguale, con l'esplosivo uguale a quella della strage, ecco. Pertanto già lì il fatto di avere in anteprima la qualità dell'esplosivo che era stata messa sulla strage e averne messo di uguale composizione all'interno del treno, anche questo è un fatto importante che fa riflettere. E l'altro aspetto, tutto questo serviva per portare le indagini all'estero, sviare comunque sia dai veri colpevoli le indagini stesse. Nel momento in cui si è cominciati a risalire dai depistaggi a chi faceva queste cose, ecco che da quel momento questi depistaggi sono diventati a un certo punto delle prove che hanno permesso di arrivare naturalmente prima ai depistatori e poi a comprendere anche il nesso del perché queste

0: venivano fatti questi depistaggi, cioè venivano fatti per evitare la giusta condanna a Mambro e Fioravanti, due killer spietati che sono gli esecutori materiali della strage. Ecco.
1: Ma i processi sono continuati e la ricerca della verità ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo di Luigi Ciavardini e quella in primo grado di Gilberto Cavallini e all'ultima nel procedimento contro i mandanti che ha condannato l'ex capo dell'ufficio affari riservati, il prefetto Federico Umberto D'Amato, Licio Gelli, Umberto Ottolani della Loggia P2, il giornalista Mario Tedeschi, Paolo Bellini, Domenico Catracchia e Pierluigi Segatelli. Stazione di Bologna. È una voce che sa di Lambrusco, nebbia, calura insopportabile. Poi quell'atrio, le pensiline, il caffè, il ristorante, sale di aspetto che odorano di segatura. Lì dentro stanno le facce di sempre. La cassiera gentile, ferroviere che ha la striscia azzurra sulla manica. Nell'aria bruciata d'agosto si è levata dal nulla una nuvola di polvere sottile. Che ha travolto il piazzale sul quale mi sono affacciato più volte nella mia vita. E ogni volta che sentivo quell'annuncio dell'altoparlante, pensavo di essere a casa mia, nella terra che mi ha coltivato. Adesso quella voce, dagli accenni inconfondibili, scopre l'orologio, 10:25, stessa ora, stessi minuti. Stazione di Bologna. La voce emiliana lo dice due, tre volte, come un appuntamento con la distruzione, non come una bella tappa verso una vacanza felice. Stazione di Bologna. Non è un incontro atteso, programmato da tempo, gli affari, i commerci, le visite, lo svago. Stazione di Bologna. D'ora in poi non riuscirò più ad ascoltare quell'annuncio con il sentimento di un tempo. Evocava qualcosa di allegro, tetti rossi, mura antiche. Portici che sanno di vecchio, senso di giustizia, ironia, rispetto per gli altri, anche tavole e letto, il culto del cielo e il culto per le cose buone della terra. Stazione di Bologna. Altoparlante lo dice altre volte, lo ripete in continuazione. Ma ora che il tempo non ha cancellato le emozioni, quella voce ha il sapore del tritolo, dell'agguato e della memoria.
2: Lì sono corso al telefono, ho fatto questa cosa ingenua, 37 22 21, 37 22 21, comporre il numero di telefono del suo ufficio, ma è chiaro che non poteva né rispondere.
3: Mezzo fa non ne ho fatto, perché avevo 6 impiegate lassù, 5, se non so quante erano impiegate, abbiamo preso le impiegate.
4: Lì per lì non si sapeva se era un aereo caduto sopra, se che cosa fosse, ma poi l'odore della polvere da sparo si è sentita.
5: Contiamo che ci siano ancora delle persone, perché sono ancora in pulizia dalle macerie tutta la sala di aspetto di prima e seconda classe.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
8: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Sono le 8:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 9:59.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E questa sera con noi abbiamo Don Gianluigi Frova, benvenuto.
4: Grazie a voi e buonasera a tutti.
2: Allora, intanto vi racconto chi è Don Gianluigi Frova, milanese, prete da 41 anni, per 16 anni prete in oratorio, per 8 rettore in 3 collegi arcivescovili, per 17 anni parroco, da sempre capo e assistente scout, attualmente responsabile insieme ad una coppia di sposi della pastorale familiare della diocesi di Milano e parroco a Milano. Allora Don, innanzitutto la prima domanda che necessariamente devo farle è: perché oggi è venuto qui? Perché ha deciso di confrontarsi su un tema così delicato come quello dei detenuti? Perché ha scelto di cimentarsi con questa esperienza radiofonica? Che motivazione interiore l'ha spinta?
4: Perché ho conosciuto anni fa il professor Aparo e ho trovato una ricchezza umana inimmaginabile, e quindi poter raccontare, poter confrontarmi ancora con lui, la ritengo una risorsa preziosa.
2: Don, lei riesce a distinguere o ritiene utile distinguere tra un delinquente e un comune cittadino?
4: In prima battuta no, sono persone umane, però su alcuni ragionamenti occorre distinguere, però con la stessa superficialità con la quale si distinguono uomini e donne, piccoli e grandi, persone religiose e non religiose. Sono tutte persone umane. Poi per affrontare un discorso conviene analizzare le circostanze che uno vive, però non deve essere un marchio sulla persona.
2: Prof, ma lei perché ha deciso di confrontarsi quest'oggi con Don Gianluigi? Che cosa l'ha spinto? Noi sappiamo, noi che la seguiamo in questa trasmissione, sappiamo del fatto che lei è un laico, se non un vero e proprio ateo. Quindi che cosa l'ha spinta a confrontarsi oggi con un prete?
3: Francamente il fatto che tutte le volte che ci siamo incontrati, la prima è stata in occasione dei fratelli Karamazov nel carcere di Bollate, tutte le volte che ci siamo incontrati ho sempre visto, gli ho sempre sentito dire cose così profonde, così stimolanti, così utili per quello che è la mia lettura dell'essere umano, che confrontarmi con lui, lui religioso e io disgraziato, per me è un gioco, è entusiasmante.
2: La ricchezza del divino che in qualche modo scende fino a noi e ci permette di essere vicini. Senta Don Gianluigi, le voglio fare sentire, e lo chiedo al nostro Peter Bescapè, un brano di una fiction che è andata in onda sulla Rai, credo anche su TV2000, che ha raccontato la vita di Don Peppe Diana, che è stato ucciso dalla camorra. Don Peppe è in questo caso interpretato nel film da Alessandro Preziosi. Allora vorrei farle sentire questo breve audio e poi interrogarla, farle una domanda su ciò che dice Don Peppe Diana.
5: Dio, non voglio sapere se esisti, voglio sapere da che parte stai. Basta con le vittime innocenti. Siamo noi che dobbiamo dire a questa gente che non si può essere dei buoni cristiani e ammazzare dei poveri ragazzi. Noi esistiamo, noi siamo vivi. Non è più tempo di tacere. Dobbiamo liberare il nostro futuro. Perché se la camorra perde, è tutta la gente onesta che vince.
6: Pensammo pure a sistemare il prete. Perché dopo quello che ha fatto in chiesa, davanti a tutti quanti, deve capire quello che si può permettere e quello che non si può permettere.
2: Allora, ha sentito Don Gianluigi, se perde la camorra vince la gente comune, dice Don Peppe Diana. Lei si è fatta un'idea di che cosa possa portare una persona a comportarsi da delinquente?
4: Non oso rispondere perché non ho gli elementi, perché è talmente complesso il quadro che qualsiasi risposta sarebbe riduttiva. Intanto, a proposito della frase di Don Peppe Diana, si potrebbe rovesciare. Se vince la gente comune, perde la camorra. Perché credo che prima occorra ricostruire le coscienze. E allora si sgretola l'appartenenza, la si sgretola dall'interno. Pretendere di ripulire e dopo formare le coscienze è illusorio.
2: Ma per lei cos'è il male, quindi?
4: Il male sono alcuni comportamenti sbagliati. Però se vogliamo, il male è il vuoto di bene, che è più spaventoso del gesto che viene compiuto. Il vuoto di bene significa che la persona non ha davanti nessuna prospettiva, nessun segno più, e allora è abbandonato in mezzo all'oceano, vagando con il nulla di fronte. Da qui poi può nascere il male.
2: Senta, sai che io sono un cattolico, spesso mi interrogo su questa questione. Se noi in qualche modo siamo lo specchio di Dio, perché siamo suoi figli, e quindi diciamo noi abbiamo un pezzo di Dio dentro di noi, ma siccome noi siamo capaci anche del male, di quel vuoto di cui parlava lei, che cos'è Dio? Perché io mi interrogo sul perché io sono una persona che a volte ha anche dei pensieri così negativi. Lei saprebbe darmi una risposta? Glielo chiedo da fedele, diciamo, da persona che si confronta col senso della cristianità, no? Però mi domando, questo pezzo di me che comunque è peccatore, è comunque un soggetto che può anche fare del male, da dove viene se noi siamo figli di Dio?
4: Questa è una domanda che fin dai primi tempi della Chiesa ha fatto scandalo. Perché un battezzato, uno che ha scelto Dio e che è stato scelto da Dio, può peccare? Questo li ha scandalizzati, perché sembrava inconcepibile la cosa. Io risponderei che l'uomo è libero e quindi può sbagliare, può orientarsi al male, ma la sua libertà gli è data per orientarsi al bene. Laddove sceglie il vuoto, si autodistrugge. E Dio chi è? Dio è colui che gli sta accanto, nell'uno e nell'altro caso. Per cui l'uomo è affidato alla propria libertà, alla propria scelta. Se vogliamo, è anche un po' figlio della propria storia, che rischia di ingabbiarlo in una cultura nella quale l'altro non è più visto come una persona umana, perché esiste solo il mio io che mi ha racchiuso. Il termine gabbia è un sinonimo. Il termine cattivo letteralmente vuol dire captivus, preso, rapito dal male. Dio è colui che non ti abbandona mai. È quello che ti cammina accanto, quindi ce l'hai dentro, ma è altro da te, ed è pronto a riorientarti.
2: Professore, quello che ha appena detto Don Gianluigi mi riporta a quello che lei spesso dice, cioè coloro i quali, dopo aver commesso dei reati, diventano detenuti, vengono portati in carcere, devono imparare a saper disporre della propria libertà. E sì, quindi è quello stesso cammino di cui parlava Don Gianluigi, cioè lui ha detto Dio ci deve aiutare a scegliere di non essere rapiti, il captivus di cui diceva, a non essere rapiti da quel vuoto che ci porta poi a commettere il male, e Dio è quella presenza che ci aiuta a non commettere il male, ad avvicinarci, a saper disporre bene della nostra libertà. Lei però ritiene che questo ruolo Dio non ce l'abbia.
3: Sì, e sono pure geloso questa sera, perché cioè, io porto Don Gianluigi Frova qua e tu ti metti a cinguettare con lui. Cioè, voglio dire, anche io ho bisogno di dire che cos'è per me il male, per esempio. Non è che solo Don Gianluigi Frova.
2: Che cos'è il male, però?
3: Il male per me è l'incapacità dell'essere umano di nutrirsi del bene. E siccome non voglio dire cose diciamo metafisiche, dal mio punto di vista il male è ciò che rimane all'uomo, che per una ragione o per l'altra è diventato incapace di trarre gioia dall'amare l'altro, cioè dall'investire sull'altro per farlo crescere, che sembra una cosa quasi cristiana, come la sto dicendo io, invece non è cristiana, ma è semplicemente umana. Quindi Don Gianluigi Frova, cioè io lo amo, ma se lo ami anche tu divento geloso. A scanso di equivoci.
2: Torno un attimo Don Gianluigi, lei rileva una presenza di, diciamo, cattolicesimo, cioè una presenza di cristianità in un uomo laico come il professor Aparo? Perché credo che sia questo poi quello che l'ha affascinata. Anche se lui dice no, io sono un laico, non c'entro niente con la religione, ma c'è una profonda spiritualità. La domanda sottostante reale è poi, è comunque la spiritualità quello che ci permette di arrivare alla parte più profonda di noi? E quindi se non è una relazione con Dio, perché chi usa il logos, chi usa la ragione ritiene che non c'entri Dio, ma comunque il rapporto con la nostra coscienza ha a che fare con la spiritualità. E quindi in qualche modo con ciò che nasce dalla cristianità. Noi siamo cristiani anche qualora non lo fossimo, in un paese in cui c'è il Vaticano, in cui noi siamo pervasi e attraversati dal messaggio della cristianità. Così faccio arrabbiare il professore.
3: Ma tanto io ho la risposta pronta.
2: Però prima sentiamo quella di Don Luigi.
4: Sono troppo prete dentro, adesso do una risposta da prete. E farò arrabbiare il professore. Magari romperemo l'amicizia.
3: È improbabilissimo.
4: Come tutti i preti, io ritengo che Dio esista e ci sia, anche laddove uno non lo pensa, dove il soggetto stesso pensa di essere ateo. Perché comunque è Dio che parla nella coscienza. Perché il profondo della coscienza è una nostalgia di chi ci ha creato. E tutti, laddove trovano un briciolo di umanità, stanno riflettendo dentro di sé, come in uno specchio, dice San Paolo, colui che li ha creati. È inevitabile questo. Quindi
2: che
4: il professor Aparo non lo sa di essere cristiano, lo aspetto in chiesa per dirglielo.
2: Che bello sentire Dio come nostalgia di chi ci ha creato. Bellissima questa definizione, la trovo molto pregna. Allora, facciamo una cosa, vado ancora da Peter Bescapè, il nostro regista. Allora, vi voglio far ascoltare una canzone che si chiama Per amore del mio popolo, che è stata una canzone dedicata a Don Peppe Diana ad opera del gruppo di Alfonso De Pietro, autore di un CD dal titolo Incantato Civile, che è stato patrocinato tra gli altri da Libera, Avviso Pubblico e dalla Casa Memoria di Peppino Impastato. Vi faccio sentire un pezzo di questo brano e poi voglio subito un commento da parte del professore.
7: Il suo

0: Ecco, allora, Don Gianluigi, in questa canzone a un certo punto si parla di scoprire Dio, di portare la croce. Allora, la domanda che le faccio è, intanto, da che parte sta Dio e come si trova?
1: Grazie della domanda.
2: Cioè, no, ma questo ha deciso stasera di fare solo cose ultra difficili. Vabbè.
1: Ci sono mille strade per conoscere Dio. Possiamo immaginare Dio come una festa che avviene in una stanza con mille porte. Qualunque porta può avere accesso a Dio. La bellezza è una strada di accesso a Dio. I sacramenti, la parola di Dio, la carità verso gli altri, l'interiorizzazione. Io scopro da parroco, con l'incontro con mille persone e mille sofferenze, che è l'umanità. L'umanità che ha l'onestà di guardarsi dentro, quel pertugio nel quale posso aiutare la gente a dire: ma rileggi bene la tua storia, c'è come una mano invisibile in certi momenti. Forse quello è il profumo di Dio che ti sta accompagnando.
0: Professore, lei è questa mano invisibile, quella che lavora in un carcere e si occupa dei detenuti, la sua mano invisibile diventa poi concreta nel momento in cui lei obbliga, perché lei più volte ha detto: io non è che chiedo, pretendo che i detenuti imparino ad essere responsabili e imparino a rispondere delle cose che fanno, ad averne coscienza e ad essere quindi responsabili. È una sorta di mano che lei mette sulla coscienza di queste persone con un lavoro di gruppo per insegnare a questi ragazzi a ritrovare se stessi e a poter disporre della propria libertà.
2: Tanto per incominciare, non è una mano invisibile, perché sennò sarei una specie di truffatore, uno che si nasconde. Quindi non è invisibile, è visibilissima. Dopodiché si sa che anche le cose visibili tengono dentro degli aspetti, dei semi, degli stimoli che non sono immediatamente riconoscibile, però la mia mano è visibile, no, invisibile. Detto questo, sempre a proposito di Don Gianluigi Frova, la storia della nostalgia ha colpito anche me, e che a me piace come parla lui. La nostalgia di Dio, dice, che c'è anche in me. Certo, io riconosco in me la nostalgia dell'universo dal quale provengo, e la mia azione tenta di essere coerente con il fatto che ho questa aspirazione, cioè l'aspirazione ad essere, diciamo, sufficientemente degno dell'universo dal quale provengo. Che poi l'universo l'abbia creato Dio o, insomma, in qualche modo è venuto fuori, non lo so, non sono in grado di dirlo. Di certo comunque sento di avere un compito che cerco di onorare, e dal mio punto di vista Don Gianluigi Frova è uno dei migliori partner che potessi incontrare nella vita per onorare questo compito.
0: Mi commenta anche lei la frase di Don Peppe Diana? Cioè, Don Peppe dice ad un certo punto: se noi riusciamo a sconfiggere la camorra, allora vince la gente comune. Don Gianluigi ci ha detto: potremmo rovesciarlo, questo concetto. Se la gente comune vince con la sua presenza, perde la camorra. Però vorrei una sua valutazione su questa posizione che ha preso sia Don Gianluigi ma anche Don Peppe Diana, perché la domanda sottostante, sì, poi è: come si sconfigge la camorra?
2: Sì, ma da questo punto di vista io sono gravato, sgradevolmente gravato dalla sfiducia. Cioè, io non ho fiducia in un essere umano che è, diciamo così, principalmente guidato dall'obiettivo del bene, per cui la camorra, la mafia, eccetera, le considero espressione dell'essere umano, e in particolare di quella mediocrità che caratterizza l'essere umano e lo caratterizza, come dicevo prima, tanto più quanto meno l'essere umano è in grado di trarre profitto, diciamo così, dal bene, per dirlo in una parola. Ma il bene per me significa capacità di investire le proprie energie per evolversi e far evolvere. Quindi, dal mio punto di vista, il mafioso, il camorrista, è una persona e la sua è una organizzazione che, essendo incapace di godere della crescita propria e altrui, ricorre all'abuso e al potere perché è la forma di godimento alla quale si riesce a fare riferimento.
0: Ecco, il professore parla di evoluzione. Don Gianluigi, questa evoluzione nasce anche da una forma di partecipazione, a volte anche proprio di volontariato da parte di tante persone che decidono di occuparsi dell'altro da sé, e lo fa riattivando quei rapporti che probabilmente si sono inariditi all'interno di chi ha cominciato a delinquere. Chi delinque spesso non riesce più ad avere un rapporto autentico e sincero con se stesso e con gli altri. Partiamo da qua.
1: Un po' tutti abbiamo questa difficoltà, chi è più ingabbiato e chi lo è meno. Suppongo che chi sia dentro in questo clima di criminalità faccia ancora più fatica, perché il muro che ha davanti a sé, da cui intravede lo spiraglio del bene, è sempre più spesso, oltre ad avere la pressione di un contesto intorno che lo minaccia o lo blandisce. Però il cammino di chiunque, che deve riuscire a ritrovare uno sguardo equilibrato per vedere dove sta la verità di se stesso, non è un cammino facile, ma è il cammino di una vita intera. In realtà non è solo un passaggio, è l'evoluzione di un essere umano che con la sua libertà deve trovare sempre più se stesso, e questo avviene nella relazione con l'altro. Quanto più l'altro riesce a innescare un meccanismo per cui tu solleciti la parte buona di te, tanto più questo altro è un tuo maestro, è un tuo mentore e ti rende migliore. Questo è ciò che il cristianesimo lo definisce amore.
0: Allora, prima di chiudere, proprio un minuto, le chiedo: l'uomo sceglie il male o giunge al male in conseguenza di qualcosa che lo mette su quella strada?
1: Sicuramente sì, comprese delle tentazioni interne, non sono solo indotte dall'esterno. Però in qualsiasi condizione c'è sempre un margine di libertà nella sua scelta, che gli dà la responsabilità di ciò che compie, ma nello stesso tempo gli dà la possibilità di uscire da quel vincolo. Il fondatore dello scautismo, Baden Powell, pensando ai ragazzi, anche a quelli più disgraziati, diceva: in tutti c'è almeno un 5% di bene, e l'educazione deve cercare di tirare fuori questo. Se invece del 5% è molto di più, tanto meglio.
0: Prof, vuole dire qualcosa prima di andare in pubblicità?
2: Dico che l'unica differenza, che però spero che possa essere utile, che colgo io da quello che ha detto Don Gianluigi, è che dal mio punto di vista riguarda la responsabilità dello Stato e delle istituzioni. Cioè, in buona sostanza, l'essere umano, sono d'accordo con Don Gianluigi, ha comunque un margine, piccolo o grande, di scelta. Ma questo margine le istituzioni hanno la responsabilità di coltivarlo e ampliarlo affinché l'uomo possa scegliere di costruire invece che di distruggere. Occorre uno Stato e occorrono delle istituzioni che allarghino lo spettro delle scelte possibili che vanno in direzione della costruzione.
0: Pubblicità.
3: Sono le 10 e 24 minuti.
4: Radio Podcast. Il meteo. Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, l'ultimo tema che noi abbiamo trattato era quali sono le condizioni con cui l'uomo sceglie o giunge al male. Adesso invece però a entrambi i miei ospiti voglio raccontare come l'uomo, l'essere umano, possa invece scegliere il bene. Vi faccio sentire una persona, è un imprenditore, lui si chiama Massimo De Donno, è il fondatore di una società che si chiama Genionet, si occupa di formazione e apprendimento e lui ha scelto di portare i suoi ragazzi, i suoi formatori all'interno del carcere di San Vittore. Benvenuto Massimo.
6: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Allora Massimo De Donno, partiamo da qui, perché lei ha scelto di portare la sua azienda all'interno del carcere di San Vittore in una forma naturalmente di volontariato? Cosa l'ha spinta a questa scelta?
6: Allora, l'idea è nata da una convinzione, diciamo, molto semplice. Il carcere deve certamente essere un deterrente, ma dovrebbe essere soprattutto un luogo di recupero e di rieducazione. Se il carcere diventa soltanto un ambiente di detenzione senza un vero lavoro di ricostruzione della persona, rischia di essere più che sbagliato, secondo me inutile. Mi occupo da molti anni di apprendimento e di sviluppo cognitivo e mi sono sempre chiesto se gli strumenti che insegniamo potessero funzionare anche in contesti, diciamo, molto difficili. Il nostro metodo negli ultimi anni è stato arricchito da ricerche sui fondamentali dell'apprendimento sviluppate dal Teams per capire del CNR, che lavorano proprio sull'attivazione dei processi cognitivi fondamentali, quindi comprensione, linguaggio, consapevolezza, capacità di organizzare il pensiero, di esprimere le proprie emozioni. Allora, per me il carcere è stato un banco di prova molto molto interessante, perché un conto è lavorare con persone che investono volontariamente su se stesse per migliorare il proprio metodo di studio, un conto è lavorare con ragazzi che hanno alle spalle magari percorsi scolastici fragili, dei livelli di alfabetizzazione bassi o storie personali comunque estremamente difficili. Il progetto San Vittore è stato reso possibile grazie a 4 dei nostri docenti, persone che ho formato io personalmente, che erano Marta Lieto Magri, Giovanni Broccio, li cito proprio per ringraziamento perché sono stati davvero fenomenali. Andrea Assi, Leonora Spedale, hanno messo gratuitamente il loro tempo e le loro energie per entrare in carcere e fare formazione.
0: Aspetti un attimo De Donno, perché la faccio dialogare con Don Gianluigi Frova. Allora, Don Gianluigi, ha sentito questo imprenditore, no? Lui dice: a un certo punto io ho sentito che dovevo entrare perché i mezzi con cui potevo, attraverso gli strumenti di cui dispongo, riattivare i processi cognitivi dei detenuti, permetteva loro di esprimere le loro emozioni. Ecco, ritengo che questa sia una cosa molto importante. Come commenta questo sforzo, vogliamo definirlo etico, da parte di un imprenditore di supportare chi è in difficoltà? È uno sforzo che potremmo definire cristiano.
1: Ma certamente. Sono ammirato dalla genialità dell'intervento, dove al fine di restituire dignità, dignità di persone pensanti, qualcuno con un metodo nuovo, geniale, li aiuta a ritrovare la parola e a ritrovare anche un meccanismo di pensiero.
0: De Donno, l'hanno definita geniale, diciamo, sì, è molto, si lega.
6: Un tema, allora.
0: Che cosa l'ha spinta quando lei in qualche modo incontra questi ragazzi, no? Queste persone che hanno commesso reati, e vede che riattivare la loro mente restituisce loro la parola, significa dare un senso alle cose e quindi anche alla propria attività professionale, che diventa qualcosa più di una semplice attività professionale, ha un valore etico, diciamo.
6: Naturalmente devo dire che noi abbiamo scelto, noi parlo insomma di me, dei miei collaboratori, le persone che hanno scelto di credere in questo progetto, abbiamo scelto proprio perché innanzitutto riteniamo che sia un processo, un progetto che socialmente ha un valore enorme. Entrare in carcere non è stato semplice, vi dico la verità, perché entrare in una struttura di detenzione è un'esperienza che ti fa percepire molto chiaramente quanto sia forte l'isolamento dal mondo. Noi abbiamo voluto fare le cose al meglio delle nostre possibilità, raccogliendo poi alla fine anche dei questionari dei detenuti. Io li conservo ancora, perché anche se sono passati un po' di anni, uno di loro per esempio ha scritto una frase che mi ha colpito molto, che era: mi ha motivato a imparare molte cose nella vita, che è una frase nella sua semplicità potentissima. Quindi quando leggi una frase così capisci che anche in un luogo difficile si può riaccendere qualche cosa. E allora noi abbiamo cercato di capire se era possibile riaccendere che cosa, diciamo, i processi cognitivi, ed è stata una delle cose più interessanti che abbiamo osservato. In realtà il nostro cervello, no, raramente, diciamo, sto usando proprio una parola molto semplice, è rotto. Molto più semplice è in realtà vederlo come un potenziale che non è magari mai stato allenato o che è stato scoraggiato troppo presto. E molte persone non falliscono perché sono di per sé incapaci, ma perché nessuno ha insegnato loro come si apprende davvero, come si comprende un testo, come si organizza un pensiero, come si può ricordare facilmente un'informazione. E insomma, questo è stato il lavoro che i miei ragazzi hanno fatto in carcere. E nei questionari, vi ripeto, alcuni detenuti hanno scritto che grazie a degli esercizi che facevano riuscivano a concentrarsi di più, altri che avevano scoperto un modo più semplice, persino divertente, qualcuno ha usato questo aggettivo, no, relativo allo studio. E allora questo significa che si attivano dei processi mentali che magari erano rimasti inattivi per anni. E c'è anche un punto, secondo me, molto importante, che ha spiegato bene lo scrittore, l'ex magistrato Gianrico Carofiglio: quando una persona non ha parole per descrivere quello che prova, la frustrazione e il disagio rischiano di trasformarsi più facilmente in aggressività.
0: Ecco.
6: Quindi il linguaggio non serve solo a parlare bene, no? Serve per capire se stessi e per poter esprimere i propri bisogni in modo più ecologico possibile. Quindi ecco, quando aumentano il linguaggio e gli strumenti cognitivi aumenta anche la capacità di gestire le emozioni e i conflitti.
0: Allora, De Donno, io la ringrazio moltissimo e la faccio dialogare ancora un minuto con il professor Aparo. Professor Aparo, il dottor De Donno sta dicendo: riuscire a restituire o a dare per la prima volta la capacità ad un detenuto di poter esprimere le proprie emozioni, cioè riuscire a dare un ordine a qualcosa che prima non riusciva a trovare libera espressione, diventa uno strumento con cui si lavora o si permette ad un detenuto di lavorare sulla propria coscienza.
2: E sono semplicemente d'accordo, ma puntualizzo che la persona che a partire dai suoi circa 12 anni ha praticato il dialetto, la lingua della delinquenza, non ha bisogno soltanto di esprimere i propri sentimenti, ha anche bisogno di esercitare una funzione. Dunque, a scanso di equivoci, sono d'accordo esattamente al 1000 per 1000 sulla enorme importanza di mettere il detenuto nella condizione di convertire in parola il sentimento che in altri frangenti è diventato agito, e cioè abuso. Tuttavia questo non è sufficiente, perché la persona che ha acquisito una lingua, che è la lingua dell'abuso, ha bisogno di praticare l'altra lingua, che è la lingua del riconoscimento dell'altro, e ha bisogno di praticare quest'altra lingua esercitando stabilmente una funzione, non solo dentro ma anche fuori dal carcere.
0: Chiarissimo. Dottor De Donno, io la ringrazio molto per essere stato qua con noi. Vuole aggiungere qualcosa prima di congedarsi?
6: Guardi, io innanzitutto sono stato veramente contento di partecipare, perché questo nostro progetto poi purtroppo si è arenato a causa del Covid, quindi abbiamo avuto giusto la possibilità di concluderlo a febbraio del 2020 e poi purtroppo non ci sono state, diciamo, nuove edizioni, nonostante abbia avuto comunque degli esiti molto positivi, quindi poterne parlare oggi è una cosa molto preziosa, e quindi ringrazio tutti voi. Poi io penso che il lavoro fatto in ogni caso per trasformare i carceri in un luogo di rieducazione sia fondamentale, sono d'accordissimo con quello che è stato detto. Oltre a, diciamo, a imparare le strutture cognitive per potersi esprimere, chiaramente bisogna proprio imparare un nuovo tipo di linguaggio fatto di parole completamente diverse, di concetti diversi, senza i quali non si può pensare in modo diverso a come si è stati abituati. Quindi mi auguro che possa continuare ancora questo progetto, e noi siamo sempre a disposizione.
0: Grazie, grazie ancora a Massimo De Donno. Torno ai due protagonisti che sono qui in studio con me. Allora, Don Gianluigi e Yuri Aparo, voi vi siete conosciuti nel carcere di Bollate lo scorso anno, all'interno di un'iniziativa che parlava, come diceva poc'anzi il professore, dei fratelli Karamazov, che ha messo i detenuti del gruppo della trasgressione a interrogarsi insieme sulla relazione tra i fratelli Karamazov e il loro padre. Che cosa ha ricavato da quella esperienza, Don Gianluigi? Pensa possa essere utile riproporla in carcere? Chi può trarre maggiore beneficio da iniziative di questo genere?
1: Il primo a trarre beneficio sono stato io. Me lo sono posto come proposito quaresimale che il Vescovo aveva suggerito, non di lavorare con Aparo, però aveva detto di dedicare dei giorni a se stessi. Io in quella quaresima ho fatto una specie di corso di esercizi spirituali, perché mi ha restituito una profondità umana attraverso le loro sofferenze e anche la loro storia di tentativo di rinascita, che io poi ritrovo anche in altre situazioni di lutti, di famiglie ferite, di ragazze in difficoltà. Per cui sicuramente aiuta me e potrebbe aiutare chiunque. Aggiungo che questa non è l'unica frontiera da cui l'uomo può ritrovare l'equilibrio nel valutare le cose. Perché è la stessa esperienza che fa uno che fa volontariato in carcere, nei reparti dove si lotta tra la vita e la morte. Oppure uno che ha a che fare con i bambini, nella loro bellezza. Ci sono questi luoghi delle nostre città che sono delle forze educative, che possono aiutare chiunque, io penso un giovane che vada a fare volontariato, a dare il giusto peso ai propri problemi e ai propri divertimenti, ma riesce a dare peso alle domande: che senso ha la mia vita, per chi vivo?
0: Ancora una cosa, Don Gianluigi. Allora, nel suo rapporto con il professor Aparo ogni tanto fa dei concerti, lui è anche un cantante, ne farà uno il prossimo 17 maggio a Rho, so che lei sarà tra l'altro ospite d'onore, e Aparo propone spesso una canzone stupenda, è una canzone di Fabrizio De André, Creusa De Ma, dove si propone una lettura originale del rapporto tra Dio e il diavolo. De André dice che il diavolo si è fatto il nido in cielo, Dio invece è venuto in terra a montare l'asino, in altre parole a lavorare fianco a fianco con gli altri uomini. Lei come la vede? Questo modo di vedere le cose è un po' blasfemo o le sembra compatibile con le coordinate principali di ciò in cui lei crede?
1: No, non è blasfemo. Tra l'altro, De André, le canzoni più vecchie mi hanno accompagnato nella mia formazione intellettuale di giovane degli anni 70. Sicuramente Dio è in terra, perché diventando uomo Gesù si è sporcato le mani con tutta la gamma dell'umanità, per cui è lì con quei pescatori che sono in mare e vedono la luna nuda, come dice la canzone, è nella taverna dove giocano, dove bevono, ma è là dove ci sia qualsiasi lacrima dell'umanità. Non so dove sia il diavolo, ma temo che non sia nascosto in cielo, rifugiato in cielo, che sia dentro nella trama della storia e comprometta. Ma sapere di avere Dio consente di continuare ad avere speranza, perché c'è qualcuno che riesce a dipanare la matassa grazie al nostro, con il nostro aiuto. Noi grazie a lui riusciamo a dipanare un po' di più queste matasse drammatiche della storia.
0: E professore, lei ha creato anche un gruppo musicale dentro il gruppo della trasgressione che porta all'interno delle carceri, all'interno dei teatri, e il prossimo 17 maggio sarà a Rho. Il suo rapporto con i detenuti quando fa musica qual è? Perché la musica è un linguaggio dell'anima.
2: Il rapporto con i detenuti è semplicemente che la musica la fanno quelli che sanno suonare, cioè i miei amici musicisti. I detenuti intervengono tra una canzone e l'altra, collegando la propria esperienza, le proprie aspirazioni e i propri conflitti alla canzone che di volta in volta viene proposta, ivi compresa quella di cui si stava parlando, cioè Creuse des Mains. Quindi i detenuti sono sempre presenti ai concerti, collegando le loro esperienze alle canzoni. Nel caso del diavolo che si è fatto il nido in cielo, chiaramente, insomma, è una metafora, dal mio punto di vista poetica, ma anche di grande rilevanza. In che senso? Di André parla, ma questo lo può dire anche un cristiano, del fatto che Dio è quello che sceglie il diavolo è quello che sceglie la comodità, Dio è quello che sceglie il lavoro a fianco dell'uomo. Qui sostanzialmente il diavolo in cielo si è fatto il nido, vuol dire non che il diavolo sta in cielo, ma vuol dire che il diavolo è quello che invita l'essere umano a scegliere la strada della comodità, cioè

0: per evolversi e per riconoscersi nell'altro.
1: Peter, ti chiedo cortesemente di preparare l'ultimo brano musicale, perché lo introduco. Racconta di due fratelli, i Blues Brothers, che dicono che everybody needs somebody to love, ognuno ha bisogno di amare il prossimo, e c'è in questa loro definiscono, nel famoso film si definiscono, in missione per conto di Dio. Fondamentalmente la traccia di questa trasmissione va in questa direzione. Trovo che ci sia una coerenza nel proporre, nel percorso che il professor Aparo e Don Gianluigi hanno fatto, fanno e faranno, qualcosa in comune con questa musica. 2 minuti di Blues Brothers. 1, 2, 3, 4.

0: Allora, dicevo, abbiamo... stiamo trattando temi molto delicati. Vado un attimo a domandare sulla base a Don Gianluigi, sulla base della sua fede e in generale della sua Weltanschauung, no? Quali risposte ritiene più adeguate, ne abbiamo sentito poco fa una, al comportamento di chi sceglie la strada del male?
1: È evidente che come prete, come cristiano, per essere coerente con ciò in cui credo, Gesù Cristo, ma quel 5%, la strada è cercare di innescare la parte sana, le cellule sane che sono nel cuore di chi ha compiuto una trasgressione. Ovviamente occorrerà anche porre dei limiti, perché non bisogna essere ingenui e pensare che solo il bene da solo costruisca. Occorre però una fiducia intelligente, capire dove porre il limite, ma animati da una grande fiducia nella persona, perché lui stesso creda in se stesso.
0: Senta, il riconoscimento dell'altro è qualcosa che punta a un fine ultraterreno o pensa che possa comportare anche gratificazioni, diciamo, più immediatamente terrene?
1: La tradizione cristiana ci ha insegnato, in modo forse riduttivo, che se mi comporto bene qui avrò un premio di là. È una risposta che ha una grande profondità, ma così è parziale. Allora sto solo di qua. Compiere il bene va fatto perché questo ti aiuta a ritrovare te stesso. L'esperienza di tantissimi incontri, anche con la sofferenza, pian piano mi ha fatto intuire, non so se dal punto di vista psicologico sia corretto, che ciò che l'uomo cerca è la felicità, non c'è dubbio, ma perché cerca la propria identità, cerca di capire se stesso. Chi sono io? Quali sono le mie potenzialità? E il confronto con l'altro ti aiuta a capire meglio chi sei. Così come compiere il bene ti aiuta a capire quali siano le tue potenzialità e la gratificazione che ne viene. Per cui il bene va compiuto perché ti aiuta a recuperare il tuo nome segreto. Poi la fede mi fa dire

0: C'è qualcuno che ti sta accompagnando per quella nostalgia che dicevo prima. E a questo punto, accompagnandoti, ti prepara il contesto di vita, l'aldilà, in cui scoprirai al 100% la tua identità, perché ti sarà regalata da quel Dio che ti ha amato sempre.
1: Ma prof, condivide?
2: Ogni sillaba.
1: Davvero?
2: Sì, certo. Certissimamente sì, io non mi pongo per nulla la questione di Dio. Quello che io condivido è lo spirito rivoluzionario e costruttivo di Don Gianluigi Frova. Quello che per Don Gianluigi Frova è Dio, per me è la vita. Per me è il fatto che l'uomo si riconosca nell'altro uomo per costruire. E questo è tanto cristiano quanto laico. Cioè, Gesù Cristo questo ha detto. E dunque a me non costa nessuno sforzo. Quando Don Gianluigi parla della nostalgia di Dio, io semplicemente al posto di Dio ci metto l'universo. E non ho bisogno di cambiare una sola sillaba. Inoltre, penso che Dio, se c'è, giudicherà. Ma poi perché devo pensare ad un Dio che giudica? Ma che me la fa fare?
1: Don Gianluigi, prego.
0: Ti posso fare una lezione di catechismo, Yuri?
2: Sì.
0: Il giudizio di Dio, immaginalo come il giudizio di una nonna che ama profondamente il nipotino. Mentre gli dice, guarda che hai sbagliato a rubare la Nutella, ti sta dicendo, io ti amo perdutamente. E allora ti fa trovare la verità di te stesso e dei tuoi gesti. Ma col prevalere del dire, però a me interessi tu. È un giudizio questo, ma è un giudizio che recupera l'uomo, che gli restituisce la sua dignità, la sua grandezza. Allora così Dio giudica, perché è un giudizio con lo sguardo innamorato.
1: Professore, abbiamo un minuto, ma scusi, non è la stessa cosa che fa lei? Quando si relaziona con i detenuti in carcere?
2: Al di là del fatto che io penso a Dio poco, ma comunque se ci penso, non penso a un Dio che scarta. Ho ben capito e sono completamente d'accordo che l'essere umano ha la responsabilità di scegliere nei termini che ha detto Don Gianluigi, cioè la percentuale di possibilità di scelta è diversa di volta in volta per ciascun uomo a seconda delle condizioni che ha vissuto, dove è cresciuto, però comunque sia, io se penso a Dio, se penso alla vita, penso ad una vita che mi chiede di onorarla. Se penso a Dio, penso ad un Dio che mi chiede di muovermi sulla strada che mi ha indicato. Non penso ad un Dio che appena sbaglio, che tra l'altro tante volte sbaglio anche perché la mia imbecillità è stata determinata dalle condizioni
1: ambientali. Professore, lei è inguaribilmente un cristiano, anche forse a sua insaputa. Allora, la ringrazio per essere stato qua con noi, grazie a Don Gianluigi Frova, grazie a Peter Bescapè, vi ricordo www.giornaleradio.fm per risentire i contenuti, www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net per riascoltare e conoscere tutti i contenuti del gruppo della Trasgressione. Noi potrete risentire questa trasmissione domani alle 20, ci risentiamo poi invece con una nuova puntata sabato prossimo alle 19.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Giancarlo Siani è un collaboratore precario del Mattino di Napoli. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini precisi e delineati, dove spesso la camorra si sostituisce allo Stato. Giancarlo Siani proviene dai quartieri alti e ricchi di Napoli, dal Vomero, ma lavora a Torre Annunziata. Torre Annunziata non è un paese, ma una città nella città. Case popolari fatiscenti, cresciute negli anni del boom economico e della speculazione edilizia. Torre Annunziata non è un paese, ma è ancora Napoli. La sera del 23 settembre 1985, le 21:40. Giancarlo Siani sta tornando a casa con la sua auto. I killer della camorra lo attendono sotto la sua abitazione a Piazzale Leonardo e lo uccidono. Il nastro si riavvolge e ci riporta al 27 aprile 1981, 4 anni prima. Le Brigate Rosse, guidate da Giovanni Senzani, sequestrano il presidente della Commissione per la ricostruzione del terremoto, l'assessore regionale democristiano Ciro Cirillo. Intorno alle 21:45 il comando delle BR sorprende l'auto blindata della Regione Campania sotto l'abitazione dell'assessore. Vengono assassinati Mario Cancello, autista di Ciro Cirillo, e il brigadiere Luigi Carbone. I terroristi feriscono alle gambe il segretario di Cirillo, Ciro Fiorillo. L'assessore viene subito caricato su un furgone. Ciro Fiorillo è il segretario particolare dell'assessore Cirillo. Questa è la sua testimonianza poco dopo il rapimento.
4: Loro hanno aperto praticamente, hanno tirato la sicura ed hanno aperto la porta ed hanno tirato a viva forza l'assessore dalla macchina. Lui ha cercato di reagire, di fare opposizione, appena lo hanno tirato un poco fuori, gli hanno dato un colpo in testa, non so se poi dopo ne hanno dato ancora qualcun altro.
3: Nella sua carriera politica Ciro Cirillo ricopre numerosi incarichi importanti: sindaco di Poggio Reale, di Torre del Greco, presidente della provincia di Napoli, già presidente della giunta regionale. Quando viene rapito dalle Brigate Rosse, Cirillo è responsabile della regione Campania per la ricostruzione di Irpinia, colpita, lo ricordo, da un violento terremoto il 23 novembre 1980. Centinaia di morti. Il dolore dei superstiti si mischia con la commozione dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
5: Perché piange, signora?
6: La del terremoto. Sui gas.
5: Signora, qui c'è tanta gente che la sente adesso. Cosa vuol chiedere a questa gente?
6: Che aiuto. Tutto abbiamo perso, abbiamo bisogno di tutto, della casa, di vivere, di tutto. Non possiamo stare così.
7: Parole diventano un po' vani, si spengono sulle labbra. Io vi dico la solidarietà di tutta la nazione. Appena ci è giunta questa triste notizia, immediatamente il Presidente del Consiglio e io abbiamo pensato di venire qui e sono certo che il governo farà tutto il possibile immediatamente per risanare le ferite che il sisma ha causato nella vostra regione.
3: Nel 1981 Ciro Cirillo è un personaggio importante nella geografia politica della Campania e da sempre vicino ad Antonio Gava, a quei tempi ministro dell'interno. Ciro Cirillo gestisce praticamente ingenti fondi. I soldi devono essere impiegati per la ricostruzione delle zone terremotate. Cirillo è lo snodo dunque di tutti gli affari. Tiene rapporti con imprenditori per la distribuzione degli appalti, un giro di migliaia di miliardi di vecchie lire. Ciro Cirillo rimane per 89 giorni chiuso in un gabbiotto dentro un covo delle BR. Subisce bombardamenti in cuffia di musica rock e interrogatori pressanti. Giovanni Senzani, ideatore e regista del sequestro, rivolge le domande e in quelle settimane le BR fanno ritrovare volantini comunicati accusando Cirillo di essere il boia della speculazione. In un ultimo comunicato le BR dichiarano che il Tribunale del Popolo ha condannato il boia Cirillo alla pena di morte. A quel punto le BR diffondono un video in cui si vede l'assessore in penombra mentre Giovanni Senzani pronuncia la sentenza di morte.
0: Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi.
3: Ma qualcosa, o meglio qualcuno, interrompe il piano. Ciro Cirillo non viene ucciso. Con un comunicato del 22 luglio, i brigatisti annunciano di aver espropriato a Cirillo e alla sua famiglia, al suo partito, una forte somma di quattrini. Un riscatto, 1.450 milioni di vecchie lire. Il 23 luglio 1981 l'assessore viene liberato. I brigatisti lo lasciano imbavagliato e incappucciato nei pressi del carcere di Poggio Reale. Ciro Cirillo riesce a liberarsi e incontra una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti lo caricano in macchina e si indirizzano verso la questura di Napoli. Ma la pattuglia della stradale viene raggiunta in pochi secondi da alcune volanti e subito accerchiata. C'è un violento alterco. Gli agenti delle volante trasportano Ciro Cirillo nella sua abitazione a Torre del Greco. Anche il segretario della Democrazia Cristiana di allora, Flaminio Piccoli, e il ministro dell'Interno, Antonio Gava, si spostano in fretta a Torre del Greco. Al termine della visita, Flaminio Piccoli parla con i giornalisti.
8: Cosa volete sapere?
9: Come ha trovato Cirillo?
8: Beh, intanto gli ho portato la gioia della Democrazia Cristiana per questa liberazione. L'ho trovato molto provato perché quasi 3 mesi di detenzione di questo tipo provano anche gli uomini più forti, fisicamente e psichicamente. L'ho trovato però con un animo tranquillo che svela anche tutto l'atteggiamento di leale, di coraggio che ha avuto durante questa spaventosa prigionia.
3: Quel giorno anche il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, Libero Mancuso, si reca a Torre del Greco da Ciro Cirillo. Lo vuole, o meglio, lo vorrebbe subito interrogare, ma vede scendere dalle scale Piccoli e Gava.
8: Noi andammo immediatamente presso l'abitazione di Cirillo, ma evidentemente non facemmo a tempo perché quando stavamo per salire le scale, le scendevano, quelle stesse scale, gli onorevoli Piccoli Gava, che erano già riusciti così ad avere un contatto, un rapporto con Cirillo.
9: E quando voi parlaste con
8: noi? Noi parlammo con Cirillo emetteva soltanto dei suoni inarticolati, capimmo che si trattava di una messa in scena. Comunque chiamammo un medico, il quale certificò
10: che il Cirillo era sotto forte shock. Lo interrogammo dopo diversi giorni e lui negò recisamente che vi fosse stata una trattativa e che fosse stato pagato un prezzo.
3: Fino a qui sembra quasi tutto normale. Un assessore della regione Campania, il comando delle BR, la politica, gli affari. Ma come in ogni giallo che si rispetti entra in scena un elemento in grado di rappresentare la risoluzione del caso. Un soggetto che porta un nome e cognome preciso, Raffaele Cutolo, l'uomo che nonostante la detenzione riesce ad intimorire perfino giudici e magistrati nelle aule del tribunale.
11: La sceneggiata l'hai fatto tu.
12: Non ti permette di rispondere.
11: Sei soltanto un buffo.
12: Non ti permette di rispondere.
11: E non mi faccia dire altre cose della sua procura. Volete denunziare? Sei soltanto un
12: buffo. Presidente, chiedo che la messa verbale e venga da specificato immediatamente al mio
11: buffo. Questi sono i processi a mano. E come si permette di dire una sceneggiata a questo buffone? Lei deve smetterla!
12: Chiamate il deputato e portate le camere di
11: sicurezza. Chiamate le camere di sicurezza. Grazie.
3: Il boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno. Nonostante la detenzione controlla Napoli e l'intera Campania. Dal carcere infatti invia ordini precisi ai camorristi ancora in libertà. Affari, appalti, traffico di droghe e armi, omicidi, ferimenti. Ad Ascoli Piceno si reca un certo avvocato a Campora. Cutolo capisce che si tratta di un'altra persona. Infatti pochi giorni dopo l'uomo si qualifica come Giorgio Criscuolo, funzionario del SISDE, il servizio segreto civile. Lo Stato vuole l'aiuto di Cutolo e della Camorra per liberare Cirillo, rapito dai brigatisti rossi. Il SISDE deve interrompere le trattative con Cutolo e al suo posto subentra stranamente il SISMI, il segreto militare. Le trattative vengono ora gestite dall'ufficio di controllo e sicurezza interna del SISMI. I generali Santovito e Musumeci, il colonnello Belmonte, sono tutti iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tutti condannati in via definitiva per i gravissimi depistaggi successivi alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Il carcere di Ascoli Piceno sembra la stazione di Milano all'ora di punta. Da Raffaele Cutolo vanno politici, militari del SISMI, camorristi condannati e addirittura latitanti come Vincenzo Casillo, luogotenente di Cutolo. Nell'operazione Cirillo in molti però commettono errori. Gli inquirenti accertano il pagamento di un riscatto di 1.450 milioni di lire e dopo un'oscura trattativa a cui partecipano brigatisti, boss della nuova camorra come Raffaele Cutolo, vertici del SISMI, Santovito, Musumeci e il faccendiere legato ai servizi segreti Pazienza, il giudice Carlo Alevi conosce il retroscena del sequestro di Ciro Cirillo.
13: I servizi segreti e esponenti politici della DC hanno preso contatti con Cutolo, che era una potenza all'interno delle carceri e nel napoletano anche ovviamente all'esterno del carcere, perché intercedesse con le Brigate Rosse per fare rilasciare Cirillo. La sentenza definitiva ha provato che l'ADC, che esponenti dell'ADC fossero intervenuti in questa trattativa, prova ne sia che loro si erano costituiti parte civile nel processo all'ADC e che fu condannata in appello a pagare le spese perché si disse non siete stati diffamati, ma in realtà avete effettivamente siete intervenuti. discutono tra le condizioni che pone per la liberazione di Cirillo e che poi ci sia la possibilità di intervenire nel discorso di ricostruzione. Solo che lui a un certo punto pretende di ricattare lo Stato, perché chiede che vengano mantenuti tutti i patti che lui aveva concordato per suo interessamento a favore della liberazione di Cirillo da parte delle Brigate Rosse. Possiamo dire che fortunatamente abbiamo avuto un momento in cui questi equilibri si sono rotti. In quella occasione avevamo un grande presidente della Repubblica che si chiamava Sandro Pertini, il quale pretese che Cutolo venisse trasferito alla Sinara. La nuova famiglia riesce invece a sostituirsi a Cutolo nei rapporti, nel tentativo di legami con l'apparato dello Stato.
3: Mesi dopo anche Ciro Cirillo ammetterà il pagamento di un riscatto.
14: L'ho detto, lo confermo, lo dichiaro, ci sono delle lettere di amici che offrivano contributi anche modesti e io non metterò mai in circolazione queste lettere, perché non è giusto che vadano in pasta a tutti coloro che hanno fatto un atto di amicizia e di generosità pur non avendo nessun motivo se non quello affettivo di essere solidali con me e con la mia famiglia.
3: E Raffaele Cutolo nelle aule dei tribunali si vanterà più volte di aver salvato la vita a Ciro Cirillo.
15: Signor Presidente, io sto totalmente isolato da 11 anni per aver salvato la vita di Cirillo. Tuttora i comunisti mi attaccano sempre, non so perché. Vi ripeto, poiché fui tradotto totalmente isolato alla Sinara, stavo in una vecchia sala di maiale, senza acqua, senza luce per 6 anni, mi trattenevo con questo giudice al carcere di Avellino, così prendevo un po' di ossigeno e poi ritornavo a morire a goccia alla Sinara. E tuttora, signor Presidente, sono 11 anni che sono totalmente isolato per aver salvato la vita del dottor Cirillo.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiamo invece il lavoro di Giancarlo Siani, le sue piste e le sue intuizioni, anche sul caso del rapimento di Ciro Cirillo.
2: Il lato oscuro della verità.
16: Sono le 12 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
16: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Proprio nel 1981, nei mesi in cui viene rapito Ciro Cirillo, inizia la vita di giornalista precario di Giancarlo Siani. Per la redazione di Castellammare di Stabia del Mattino è un corrispondente da Torre Annunziata. Siani scrive di cronaca nera, ma anche di scuola. Del mondo giovanile conosce tutto, ma la sua passione resta la cronaca nera, in particolare le vicende legate alla malavita organizzata della zona vesuviana. A quel tempo si era appena conclusa la guerra che opponeva la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo ai clan della nuova famiglia dei Nuvoletta, Bardellino e Alfieri, legati a Cosa Nostra. Siani collabora con il bollettino Osservatorio sulla Camorra. Giuseppe Calise è un collega del giovane cronista del Mattino.
17: Avevamo un buco nella pagina, facevamo il solito giro, un collega chiamò la questura per avere una notizia da riempire, appunto un buco, e ci dissero che era stato ucciso un nostro giornalista, Giancarlo Tiani, e restammo tutti increduli. Nessunissimo segno, soltanto i segni della camorra che vediamo tutti i giorni. Lui ha cominciato da corrispondente da Torre Annunziata con un articolo 12 che è un contratto appunto di corrispondente. È una, diciamo, in una zona difficile, un comune molto battuto dalla camorra.
3: Giancarlo Siani segue dunque una doppia pista per raccontare scontri ed alleanze tra i camorristi che hanno battuto sul campo Cutolo. Domenica 26 agosto 1984 è il giorno di Sant'Alessandro. Presso il circolo dei pescatori di Torre Annunziata arriva un autobus carico di killer. Sul cruscotto c'è un cartello gita turistica. Nella chiesa si sta celebrando per molti bambini la prima comunione. I killer scendono dall'autobus e iniziano a sparare. 8 morti, 7 feriti. E il giorno dopo Giancarlo Siani racconta la strage sulle pagine di cronaca del Mattino.

e 10 giugno 1985. Sulle pagine del Mattino racconta quasi in diretta l'arresto del boss della Camorra, Valentino Giunta, cantato dai Nuvoletta per patteggiare una tregua con i clan rivali. È il giorno in cui Siani firma la sua condanna a morte perché svela una realtà infamante per il codice camorrista, il tradimento. Scrive Siani: è proprio il traffico dell'eroina uno degli elementi di conflitto con gli altri clan, in particolare con gli uomini di Bardellino, che a Torre Annunziata avevano conquistato una fetta del mercato. I due ultimatum lanciati da Giunta, il secondo scadeva proprio il 26 agosto, sono alcuni dei motivi che hanno scatenato la strage. Ma il clan dei Valentini tenta di allargarsi anche in altre zone. Il 20 maggio a Torre Annunziata viene ucciso Leopoldo Del Gaudio, boss di Ponte Persica, controllava il mercato dei fiori di Pompei. A luglio Giunta acquista camion e attrezzature per rimettere in piedi anche il mercato della carne, un settore controllato dai clan degli alfieri di Bosco Reale, legato a Bardellino. Nell'estate del 1985 Giancarlo Siani viene trasferito finalmente alla sede centrale di Napoli per una sostituzione stagionale. Lui continua imperterrito ad occuparsi di storie di Camorra. Passano tre mesi e viene ucciso. Le indagini del procuratore di Napoli, Francesco Cedrangolo, sull'omicidio Siani sono immediate. Viene indicato subito il possibile esecutore. Il 27 settembre 1985 viene arrestato Alfonso Agnello, riconosciuto da un garagista sul luogo del delitto. Ma lui possiede un alibi di ferro. Era stato multato dai vigili urbani a Castellammare di Stabia solo un'ora prima. Dopo un anno, il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Aldo Vessia, avoca a sé l'istruttore e il 19 ottobre 1987 ordina gli arresti di Giorgio Rubolino, Giuseppe Calcavecchia, Ciro Giuliano. Giancarlo Siani sarebbe stato punito per aver indagato sui traffici di Giuliano a Torre Annunziata, ma il castello accusatorio di Vessia cade per insufficienza di prove e il 22 dicembre 1988 il giudice istruttore Guglielmo Palmeri proscioglie gli imputati per non aver commesso il fatto. Nel 1993 si avvicina alla verità. In seguito alle rivelazioni del pentito Salvatore Migliorino, il PM antimafia Armando D'Alterio riapre le indagini. Migliorino dice di conoscere i killer che uccisero Giancarlo Siani. D'Alterio inizia ad indagare sul connubio tra politica e camorra nella gestione del territorio vesuviano. È l'inizio di Tangentopoli. Sindaci, amministratori locali, funzionari, camorristi finiscono in carcere. Da questo filone di indagini emergono le responsabilità per il delitto Siani. Il giovane, diciamo così, abusivo del Mattino aveva svelato l'incrocio tra politica e criminalità nella gestione del territorio di Torre Annunziata. Il mercato ittico, il controllo del porto, la bonifica del quartiere Quadrilatero, le carceri, soprattutto la ricostruzione del dopo terremoto in Irpinia del 1980. Dicembre 1994, Domenico Bertone, ex sindaco socialista di Torre Annunziata, e il boss Valentino Giunta sono indagati formalmente per l'omicidio Siani.
L'accusa per Bertone finirà archiviata. Il 15 aprile del 97 la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condanna all'ergastolo i mandanti dell'omicidio di Giancarlo Siani.

0: Angelo Nuvoletta, Valentino Gionta, Luigi Baccante e gli esecutori, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La Corte di Cassazione confermerà tutte le condanne, tranne quella di Valentino Gionta, per il quale è stato necessario un secondo processo d'appello. Il 29 settembre del 2003 la Corte d'Assise d'Appello di Napoli conferma la sentenza di ergastolo per Gionta. Tutto chiaro? Non precisamente. Sono molte le zone d'ombra del delitto di Giancarlo Siani. Il giornalista racconta gli affari della Camorra in un ambiente difficile, stretto tra censure, minacce e disinteresse. Ma certe volte l'arte ci viene di aiuto. E Io ti seguo è il film dedicato al delitto Siani, diretto da Maurizio Fiume.
1: Vedi, sono divertiti, guarda, guarda. Devono essere almeno in due.
2: Senti, oltre a questo omicidio, ci stanno altre notizie?
3: Ah, no, niente di importante. C'è la protesta di un gruppo di terremotati al comune, lo sciopero di un istituto professionale.
2: Non può capire, sono responsabile. Fammi un pezzo, 40 righe e basta,
4: Di che ti occupi?
3: Torre Annunziata.
4: Ma tu non sei di Torre?
3: No, sono di Napoli, vengo dal Vomero.
4: Per lavorare in questo giornale o conosci qualcuno o stai fresco?
5: Tu vuoi conoscere la verità su Torre?
6: No, io non voglio conoscere tutta la verità, ma mi piacerebbe poterla scrivere.
7: Con quell'articolo ci ha buttato addosso la calunnia dicendo che noi siamo infami e per questo si deve essere puniti.
2: Gianca, senti, tu ti ricordi quello che ti ho detto qualche giorno fa al telefono?
8: Non ti tenere niente per te. E se lui ha le prove, le tiri fuori!
9: Credo che l'unico modo per sbatterlo fuori sia dimostrare che prende i voti della Camorra. Potere scambi.
10: Proprio quello. Ci sarà un modo per buttarlo fuori a questo, no?
11: Effettivamente negli ultimi tempi sta esagerando un pochino.
12: Secondo me a Napoli darebbe meno fastidio.
13: Vado al bar, vuoi venire a prendere un caffè?
14: No, ti ringrazio, vorrei finire quest'articolo.
13: Aspetta, qualcosa che non va?
14: No, no, è che sto trovando una chiusura.
3: Ecco qua. Finito?
14: No, finito no, ma quasi. Io devo andare a Napoli, non c'ho un minuto di tempo.

0: Per il regista Maurizio Fiume, il film E io ti seguo si basa esclusivamente su carte processuali, verbali di interrogatorio e sugli articoli di Giancarlo Siani.
1: Lo racconto un clima, come dire, di latitanza. Essendo Giancarlo Siani un personaggio anomalo, ma anomalo anche semplicemente per il fatto che appunto era uno che è scrupoloso, pignolo, che lavorava e quindi in una redazione in un modo di lavorare diciamo un po' napoletano, insomma dava fastidio anche semplicemente questo, c'era, come dire, Siani era vista come una mosca bianca un po' da tenere d'occhio. Io comunque sono partito dalle carte processuali e per me le carte processuali, come ho più volte precisato, sono tutte le carte che hanno determinato l'inchiesta, l'ultima inchiesta.
0: La ricostruzione delle infrastrutture dopo il terremoto dell'80 interessa tutta l'area. Il 27 aprile 1981, come abbiamo raccontato nella prima parte di questo programma, nel garage di via Cimaglia, a Torre del Greco, le BR di Giovanni Senzani sequestrano l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania, Ciro Cirillo. Nell'azione perdono la vita un agente di scorta e l'autista. Ciro Cirillo è uomo vicino ad Antonio Gava, viene tenuto nascosto per 89 giorni. Lo Stato, attraverso i funzionari dei servizi segreti, avvia trattative con Raffaele Cutolo, detenuto nel carcere di Ascoli Piceno. Cirillo è delegato allora alla ricostruzione del post-terremoto, un gigantesco affare troppo interessante per Raffaele Cutolo. Giancarlo Siani, giovane cronista del Mattino, ricostruisce le trame del potere camorristico, le alleanze politiche e affaristiche, equilibri che vengono messi in pericolo dalle sue cronache che partono proprio dalla Tangentopoli o Pontina, come ci racconta Bruno Rinaldi, ex capo della squadra mobile e responsabile delle indagini nel processo d'Alterio.
2: Lei penso che sappia che quegli accordi che scaturirono dalla liberazione di Cirillo e che ebbero poi un seguito appunto nella suddivisione degli appalti fra i vari clan camorristici in Campania, ebbe tra i fatti più caratteristici l'appalto per esempio a tutti i fondi FIO, i fondi europei, i fondi per la ricostruzione, ci sono stati moltissimi appalti scoperti e chiaramente confessati poi addirittura dagli imprenditori e dagli stessi camorristi che diedero luogo a questi fatti, insomma, e anche dai politici stessi che poi alla fine hanno confessato. Io che ho svolto proprio l'indagine in prima persona, quindi diciamo che le ho seguite dall'inizio alla fine.

0: Dalle indagini emerge che Siani lavora ad un dossier e a un libro sulla malavita a Torre Annunziata. Il giorno dell'omicidio Siani chiama Amato Lamberti, fondatore dell'Osservatorio contro la Camorra e presidente della provincia di Napoli. È molto preoccupato, vuole raccontargli qualcosa di importante. Ecco come Lamberti ricorda l'ultimo contatto con Giancarlo Siani.
1: Dopo Giancarlo, gli studi andavano a rilento, quindi era interessato a fare questa ricostruzione per conto dell'osservatorio, per farne, diciamo, un articolo, un saggio, eventualmente, diciamo, anche qualcosa di più, un libro. Mi doveva consegnare per la rivista Osservatorio sulla Camorra un secondo saggio, dopo il primo che è stato pubblicato, e sull'intreccio appunto politica Camorra Affare Torre Annunziata, ma proprio il giorno in cui è stato ammazzato, io l'ho sentito verso le 2, lui mi chiamò e io non lo feci parlare molto, gli chiesi subito, diciamo, che fine aveva fatto l'articolo del giornale.
0: La notizia dell'omicidio Siani sconvolge la redazione del Mattino. Pasquale Nonno, allora direttore del Mattino, nella sua dichiarazione dettata a caldo alla RAI dopo l'omicidio di Giancarlo Siani.
2: Una grande responsabilità, e come ho sentito una grande responsabilità nel primo pezzo che ho scritto a caldo la sera stessa dell'assassinio di Giancarlo Siani, io sento anche una responsabilità, forse dovevamo consigliare una maggiore cautela, però dico, credo anche da quello che dicono loro si capisce che questo giornale, questo vecchio giornale di Napoli, è un giornale che è in grado di fare il suo lavoro.
3: E che significa una maggiore cautela?
2: Ma sai, non si può, questo episodio tragico non ci sta a spiegare come non si deve fare il giornalista, ma ci sta a spiegare come si deve fare il giornalista. Cioè, uno che fa il soldato deve usare le armi da fuoco, quando si usano le armi da fuoco bisogna stare attenti.
3: Vito Gramafai voleva...
4: Sì, scusa, insisto, perché tra l'altro i colleghi di Siani che hanno parlato poco fa hanno detto che il ragazzo non stava preparando cose clamorose. Adesso da parte tua viene una sorta di invito alla prudenza che può essere letto anche come un invito all'autocensura.
2: Stai leggendo male, se hai letto questo hai letto male, perché io ho spiegato così chiaramente che non vedi...
4: Beh, no, mi dispiace, io leggo, ho sentito perfettamente, comunque è sembrato... E credo non solo a me che tu abbia detto che in fondo forse il ragazzo ha commesso qualche errore.
2: Non è vero,
4: può anche darsi che l'abbia commesso, però questo a me fino adesso non mi era risultato e non mi sembrava nemmeno dalle parole.
2: Stai facendo, scusami, se mi permetti, ci conosciamo da 20 anni, stai facendo un cattivo giornalismo, perché mi stai attribuendo una cosa che io non ho detta. Io non ho parlato affatto di quello che ha fatto Giancarlo Siani. Io ho detto ci vogliono delle norme di prudenza.
0: E anni dopo Pasquale Nonno ricorderà che quella notte si dice perfino contrario ad aprire il giornale con la morte di un suo collaboratore.
5: Io mi ricordo, stavo a teatro quando mi hanno dato questa notizia. Cioè, io a tutto ho pensato quando mi hanno detto hanno ucciso un tuo giornalista, tranne che a Siani, insomma, perché c'erano tanti giornalisti che facevano proprio ufficialmente un mestiere pericoloso, a contatto. Siani era un piccolo collaboratore, insomma, ecco. Cioè, rispetto al giornale era poca cosa. Lui disse che mi doveva dire una cosa, disse che c'era qualche cosa, che poi fosse una cosa molto importante, non lo so. Purtroppo non ha fatto in tempo a dirmi. Tu non puoi fare politica in certe zone senza avere a che fare con la Camorra. E tantomeno contro la Camorra, puoi non essere colluso con la Camorra, ma se ti metti contro non cambi più, non vieni eletto, non fai politica, ecco.
0: Poco prima di essere ucciso Giancarlo Siani si era iscritto al Partito Radicale. Lo ricorda alla Camera dei Deputati Gianfranco Spadaccia il giorno in cui torna ancora l'emergenza criminalità organizzata a Napoli e in Campania.
6: Noi siamo particolarmente scoperti, non tanto su Napoli quanto sull'area metropolitana di Napoli, che è un'area che credo abbia il doppio della popolazione, a città come Nola, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, non è un territorio, è una vera e propria banlieue metropolitana di grandi dimensioni. Qui operano 2.000 agenti di pubblica sicurezza rispetto, mi pare di aver compreso, queste sono le cifre percentuali che ho fatto, rispetto ai 7.000 che sono a Napoli, significa che siamo particolarmente scoperti. Noi siamo più che mai convinti che il problema della lotta della camorra passa attraverso la soluzione dell'affrontare coraggiosamente il problema della gestione della giustizia a Napoli.
0: Il mistero italiano di Giancarlo Siani si imbatte dunque contro un muro di gomma, contro il quale nulla hanno potuto le indagini giudiziarie, che hanno sconfitto i camorristi, ma non i loro legami con la politica. Ma restano ancora impresse su carta le parole scritte da Giancarlo Siani nel suo ultimo articolo. Li chiamano i muschilli, spacciatori in calzoncini, corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito d'appoggio. Il ragazzo di 12 anni di Torre Annunziata non è né il primo né l'unico caso. A maggio scorso il caso di Gennarino di Secondigliano, 10 anni, forzato della droga, ma tanti altri ancora, quanti ne sono? È impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si crede. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi. I muschilli sono agili, si spostano da un quartiere all'altro e soprattutto non danno nell'occhio. Sfuggono al controllo di polizia e carabinieri, ma soprattutto sono minorenni. Anche se trovati con la bustina d'eroina in tasca non sono imputabili. Ed ecco che il meccanismo perverso dello spaccio di droga li coinvolge. Generalmente si muovono seguiti a poca distanza dal manager spacciatore. Contattato il tossicodipendente parte la staffetta con la droga, consegna, incassa i soldi e torna. A Torre Annunziata la stessa tecnica, a dirigere il ragazzo e alla nonna, come del resto faceva 5-6 anni fa quella madre di San Biagio dei Librai a Napoli, che si serviva dei

0: chip, del furto, e in provincia di Napoli lo spaccio della droga è diffuso, ramificato, controllato dai grandi clan della camorra. A Torre Annunziata un traffico che fino all'agosto dell'anno scorso era direttamente gestito dal boss Valentino Giorgi. Dai grandi distributori alla vendita al dettaglio, e in questa seconda attività è più facile organizzarsi in proprio, poche bustine per guadagnarsi da vivere, ma l'eroina entra in casa, diventa familiare anche per i ragazzi.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Ken Loach, regista impegnato sul piano sociale e politico, realizza un court sul colpo di Stato in Cile. Di fatto è una lettera che un cileno esiliato a Londra scrive ai familiari dell'attentato alle Twin Towers a New York l'11 settembre 2001. È la ricostruzione fedele, anche se di parte, della tragedia cilena e compie, in questo film, un parallelismo tra passato e presente.
4: Care madri, cari padri e persone care di coloro che sono morti l'11 settembre a New York, sono cileno, vivo a Londra e vorrei dirvi che forse abbiamo qualcosa in comune. I vostri cari sono stati assassinati come lo furono i miei. Abbiamo anche la data in comune, l'11 settembre, martedì 11 settembre. Nel 1970 ci furono le elezioni. Io avevo 18 anni e votavo per la prima volta. Avevamo un bellissimo sogno, costruire una società in cui tutti potessero condividere il frutto del proprio lavoro, le ricchezze del paese. Così quel settembre del 70 andammo tutti a votare e vincemmo.
5: Donde una historia comienza, en cada calle, en cada esquina.

0: c'era il latte e la scuola per i figli. Terre incolte vennero distribuite ai contadini senza terra. Le miniere di rame e di carbone e le principali industrie divennero proprietà di tutti noi. Per la prima volta nella loro vita le persone avevano una dignità.
1: Perché in tutto sempre io credo, io tengo confianza nella intelligenza del pueblo, entonces il pueblo organizzato è intelligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo?
0: Ma non sapevamo quanto questo fosse pericoloso. Il vostro segretario di Stato, Henry Kissinger, disse: non vedo come si possa stare fermi a guardare mentre un paese cade nelle mani dei comunisti grazie all'irresponsabilità del suo stesso popolo. Le nostre scelte democratiche, i nostri voti, non erano rilevanti. Il mercato, i profitti, sono più importanti della democrazia. Da quel momento in poi, il nostro dolore, il vostro dolore, furono legalizzati. Il vostro presidente Nixon affermò che avrebbe fatto crollare la nostra economia. La CIA ricevette istruzioni di attivarsi per organizzare un'insurrezione militare, un colpo di Stato. Oltre 10 milioni di dollari furono stanziati per sbarazzarsi del nostro presidente, Salvador Allende. Amici, i vostri leader decisero di distruggerci. Provocarono uno sciopero dei trasporti che finì quasi per paralizzare la nostra economia. Bloccarono gli scambi delle merci nel nostro paese, creando il caos. Si unirono a quanti nel nostro paese non avevano accettato la nostra vittoria. I vostri dollari foraggiavano gruppi neofascisti che portavano la violenza nelle strade e mettevano bombe nelle fabbriche e nelle centrali elettriche. Incredibilmente la cosa non funzionò.
1: Bueno, perché sono chilena e tengo che difendere il governo di Allende perché è mio governo, il governo del pueblo.
2: Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso.
0: Nelle elezioni amministrative il consenso popolare addirittura aumentò. E che cosa fecero gli Stati Uniti?
3: L'11 settembre i nemici della libertà hanno compiuto un atto di guerra contro il nostro paese e la notte è calata su un mondo diverso, un mondo dove la libertà stessa è sotto attacco.
0: L'11 settembre, i nemici della libertà compirono un atto di guerra contro il nostro paese. Alle prime luci dell'alba, truppe corazzate avanzarono contro il nostro palazzo presidenziale. Allende, i suoi ministri e consiglieri erano all'interno. Allende non fuggì mentre il palazzo della moneta veniva bombardato.
4: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen. Y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
0: Fu assassinato. Fu assassinato. Martedì. Anche da noi accade un martedì. L'11 settembre del 73. Un giorno che distrusse le nostre vite per sempre. Mi spararono a un ginocchio e poi mi sbatterono la testa contro l'asfalto lurido della strada. Me la sbatterono non so quante volte, finché non persi conoscenza.

0: Un giorno in prigione mi issai sulle sbarre della finestra e vidi fuori un amico che veniva trascinato per le braccia. Non poteva camminare. Gli avevano spezzato le ossa. Sanguinava dalle orecchie, poi lo assassinarono. Sapemmo dei campi di tortura comandati da ufficiali addestrati nelle scuole militari americane. Sapemmo di quelli sbudellati, gettati dagli elicotteri in volo, di quelli torturati davanti ai loro figli e alle loro mogli. Sapete che cosa facevano? Collegavano fili elettrici ai genitali. Mettevano topi nelle vagine delle donne. Addestravano i cani a stuprare le donne. E poi sapemmo della carovana della morte. Del generale che andava di città in città ordinando esecuzioni a caso. 30.000 persone furono assassinate. 30.000! Il vostro ambasciatore in Cile protestò per le torture. Ma Kissinger replicò: «Ditegli di non mettersi a fare lezioni di scienze politiche». Il generale Pinochet, che aveva guidato il colpo di Stato, accolse sorridendo il segretario di Stato, che si congratulò con lui per il lavoro ben fatto. E i dollari ricominciarono a fluire verso il Cile. Mi chiamarono terrorista. Mi condannarono al carcere a vita senza processo né difesa. Fui rilasciato dopo 5 anni, ma dovetti abbandonare il paese per la sicurezza dei miei amici. Ora non posso tornare in Cile, anche se ci penso continuamente. Il Cile è la mia casa, ma cosa sarebbe dei miei figli? Loro sono nati qui, a Londra. Non posso condannarli all'esilio come fu per me. Non posso farlo ora, anche se con tutto il mio cuore vorrei tornare a casa. Sant'Agostino diceva: la speranza ha 2 bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Sdegno per le cose come sono e coraggio per cambiarle.
1: Riavvolgiamo il nastro. Salvador Allende nasce il 26 giugno 1908 a Valparaíso, città portuale del Cile. Il padre è Salvador Allende Castro, avvocato e notaio, militante del Partito Radicale. La madre è Laura Gossen Uribe. Nel 1920 il padre viaggia e si porta con sé la famiglia, Tacna, Iquique, Santiago, Valdivia. Fino al 1925 Allende studia al Liceo Eduardo. Poi fa piccoli lavoretti, conosce Juan de Marche, un anarchico italiano che gli regala i primi libri politici. Sempre nel 25 arriva la cartolina del militare. Salvador Allende la anticipa di poco. Si arruola come volontario nel reggimento corazzieri di Viña del Mar. Nel 26 si iscrive all'Università di Santiago, facoltà di medicina. I suoi compagni lo eleggono presidente del Centro Alunni di Medicina. Iniziano i primi studi sul marxismo. Nel 29 si iscrive alla massoneria e segue così la tradizione della famiglia. L'anno dopo è presidente della Federazione Studenti del Cile e partecipa in modo attivo alla lotta contro la dittatura di Carlos Ibáñez. Nel 31 termina i suoi studi e torna a Valparaíso per assistere il padre infermo. Siamo nel giugno del 32. Viene proclamata la Repubblica Socialista guidata da Marmaduke Grove. Dopo la fugace esperienza socialista, il nuovo governo comincia la persecuzione degli elementi progressisti. Allende è incarcerato, rimane in prigione e muore il padre. Sulla sua tomba il giovane medico giura di dedicare la sua vita alla lotta per la libertà del Cile. Il 19 aprile 1933 partecipa alla nascita del Partito Socialista del Cile. Nel marzo del 1936 partecipa alla creazione del Fronte Popolare e diventa presidente provinciale a Valparaíso. Il Fronte Popular proclama la candidatura di Pedro Aguirre Cerda. Allende è il massimo responsabile della campagna elettorale a Valparaíso. Nel 1942 assume la carica di segretario generale del Partito Socialista. 10 anni dopo nasce il Frente del Pueblo, l'alleanza tra socialisti e comunisti. Del progetto politico Allende è uno dei fondatori. Nel 1957 i socialisti e i comunisti si associano in un cartello elettorale, il FRAP. Allende è il candidato naturale, ma l'elezione del 1958 perde contro l'uomo di destra, Jorge Alessandri. Nel 1959 visita La Habana per conoscere il processo rivoluzionario cubano e conosce Che Guevara e Fidel Castro. Nel 63 il congresso del FRAP lo designa candidato alla presidenza della Repubblica. Sconfitto nel 64 da Eduardo Frei Montalva, Allende ottiene quasi 1 milione di voti. Nel 1969 Salvador Allende crea Unidad Popular. È il cartello delle sinistre che comprende Partito Socialista, Partito Comunista, MAPU, Movimento di Azione di Unità Popolare, la Izquierda Cristiana, il Partito Radicale. Il Cile è il cortile degli Stati Uniti. L'avvio della nazionalizzazione delle miniere di rame non porta i frutti sperati. I debiti del paese salgono oltre il livello di guardia, le esportazioni servono a pagare gli interessi. L'indipendenza economica resta un sogno. Il 60% delle importazioni è legato comunque agli Stati Uniti. La moderata crescita dei consumi si traduce nell'aumento dell'inflazione. Il divario tra città e campagna è notevole. A Santiago sono professori, infermieri, muratori le categorie sfruttate e mal pagate. I minatori di carbone vivono in condizioni disumane. Nelle case degli agglomerati urbani di poco accanto alle miniere non scorre neppure una goccia d'acqua. Ci si lava fuori nei bagni pubblici. La situazione è diversa se si tratta di miniere di rame. In quel caso le abitazioni sono dotate di cucina a gas, frigoriferi, elettrodomestici. In Cile sono i giorni di grande tensione sociale. Nel giugno del 69 i servizi di sicurezza scoprono un centro d'addestramento alla guerriglia vicino a Santiago. Vengono alla luce armi e munizioni del MIR, Movimento di Izquierda Rivoluzionaria. A Melipilla, non lontano dalla capitale, i contadini occupano 44 fattorie agricole e Arturo Jorge Alessandri, candidato della destra, non riesce a raggiungere il sud del paese perché i minatori sbarrano la ferrovia al suo passaggio. Il 29 settembre del 69 il reggimento di Yungay, il corpo d'élite dell'esercito, arriva in ritardo al Te Deum in onore del Presidente della Repubblica. 6 ufficiali vengono cacciati. Il generale Vieux, comandante del primo corpo d'armata, occupa una caserma di Santiago per protesta contro le paghe basse dell'esercito. È il 4 settembre del 70. Un terremoto politico investe l'America Latina. Si conclude lo spoglio delle schede. Salvador Allende, al suo quarto tentativo, conquista la maggioranza relativa alle elezioni presidenziali. Sul Cile si accendono i riflettori del mondo. Unidad Popular non rappresenta dunque la maggioranza nel paese. Allende deve scendere a patti con il Parlamento, cui spetta il potere di ricusare il capo dello Stato e i ministri controllato dai democristiani dalla destra. Track 2 è il piano della CIA che prevede il sequestro del comandante in capo dell'esercito René Schneider. Il suo rapimento deve suscitare l'indignazione dell'esercito, l'ammutinamento e la cacciata immediata di Salvador Allende. L'agguato a Schneider però non riesce. Gli assalitori sparano ma il generale si difende e estrae la pistola. Schneider però morirà 2 giorni dopo. Individuati i cospiratori, il complotto sortisce l'esito opposto. Allende, Frei, i generali delle forze armate sfilano per le vie di Santiago alla testa di un corteo funebre. Il congresso, pochi giorni dopo, elegge Allende alla massima carica della Repubblica, il 3 novembre 1970. Nel governo socialista entrano volti nuovi, sconosciuti. 4 ministeri, finanze, lavori pubblici, case e lavoro vengono affidati ad operai. Allende lancia il programma dei 40 provvedimenti. Viene distribuito 1/2 litro di latte al giorno ai bambini cileni. Nasce il treno della salute, l'istruzione primaria diventa gratuita. Vengono ridotte le tasse per quella secondaria. Il 15 luglio 1971 il Congresso approva la nazionalizzazione del rame e affida ad Allende la questione degli indennizzi. Fino al dicembre del 71 Il ciclo virtuoso sembra inattaccabile, poi inizia il declino. Un'inchiesta del settimanale Assiglia rivela che l'azione del governo Allende è sentita come una minaccia dal 60% della popolazione e che il 77% della classe media non riesce ad acquistare beni di prima necessità. Le donne dei ceti medi e alti organizzano la cosiddetta marcia delle casseruole. Nell'agosto del 72 i commercianti al dettaglio dichiarano lo sciopero generale, poi tocca ai camionisti. Da una parte il governo, dall'altra Léon Villarin, segretario del sindacato dei trasporti. Il paese è diviso in due. I commercianti abbassano le serrande, i sostenitori del governo assaltano i negozi chiusi. Medici, avvocati, scuole e università scendono in sciopero. Gli imprenditori proclamano la serrata. Gli operai replicano con le occupazioni. Di notte nei quartieri alti si sente forte il suono delle casseruole, mentre i camioneros di Patria e Libertà, gruppo paramilitare di destra, disseminano le strade di bande chiodate. La CIA finanzia i 10.000 camionisti con oltre $1 milione. Il 4 dicembre del 72 Salvador Allende tiene il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU.
2: Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo.
1: Ci troviamo davanti ad un vero scontro frontale tra le grandi corporazioni internazionali e gli stati. Questi subiscono interferenze nelle decisioni fondamentali, politiche, economiche e militari da parte di organizzazioni mondiali che non dipendono da nessuno Stato. Per le loro attività non rispondono a nessun governo, non sono sottoposte al controllo di nessun Parlamento e di nessuna istituzione che rappresenti l'interesse collettivo. In poche parole, la struttura politica del mondo sta per essere sconvolta. Le grandi imprese multinazionali non solo attentano agli interessi dei paesi in via di sviluppo, ma la loro azione incontrollata e dominatrice agisce nei paesi industrializzati in cui hanno sede. La fiducia in noi stessi, che incrementa la nostra fede nei grandi valori dell'umanità, ci dà la certezza che questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti. ...1973... Le elezioni parlamentari di marzo offrono alla coalizione di sinistra la stessa percentuale del 69. Non è abbastanza per consolidare il governo, ma è sufficiente per impedire che la destra chieda la destituzione di Salvador Allende. Intanto ci sono strani movimenti tra gli alti vertici delle forze armate. Unidad Popular intende conoscere chi sta dietro alle operazioni coperte. 11 settembre 73, sono le 9:10 del mattino. Da Radio Magallanes parla il presidente del Cile, Salvador Allende.
3: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
1: La storia è nostra, la fanno i popoli. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il suono metallico tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa, continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Viva Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Radio Magallanes trasmette la voce di Salvador Allende, interrotta dai colpi delle pallottole dei mitragliatori e del frastuono delle bombe degli aerei. Saranno le sue ultime parole. È giorno del colpo di stato dei generali. Da quel momento il terrore inghiottirà migliaia di persone, spariranno. Nessuno li rivedrà più vivi. Solo i loro corpi mutilati affioreranno dalle acque del fiume Mapocho. In molti scampati agli arresti fuggiranno in esilio. Augusto Pinochet annuncia il colpo di Stato.
4: Con ustedes se leerà a continuación la proclama della Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran.
1: Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima della morte di Salvador Allende. Qui sentirete l'ammiraglio Corvallal che parla con il generale Pinochet.
5: Emissione incondizionale, non è dalla realtà. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí se le integridad física y enseguida se le va a despachar pausa más. Conforme. Ya, o sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la gente cae cuando vaya volando. Conforme. Conforme. Vamos a procurar que prospere el Parlamento.
1: Ribadiamogli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù, sai com'è, vecchio mio. Intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda a Santiago. Per due ore Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedelissimi. Alle 11.45 del mattino i Jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso nel salone Indipendenza, impugna AK-70 e si uccide. Così è scritto nella storia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo in retroscena le conseguenze del colpo di Stato in Cile.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 15 e 25 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: In Cile, dopo il colpo di Stato, le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabinieros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Direzione di Intelligenza Nazionale, prelevano dalle case centinaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e torture. Villa Grimaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali senza avvocati che li possano difendere. gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 90 dal giurista Raul Rating, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1.672 uccisi da soldati carabinieri, 1.102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. E poi c'è lo stadio di Santiago, pieno di oppositori, le cui foto fanno il giro del mondo. L'ambasciata italiana è diretta da Piero De Masi, incaricato d'affari, e Roberto Toscano, addetto commerciale. Il titolare, Tommaso De Vergottini, non è presente. Resta a Roma perché l'Italia, dopo l'11 settembre del 73, rompe ogni rapporto politico ed economico con la giunta militare golpista cilena. Roberto Tedesco in quel momento entra nello stadio.
10: Cara, simbolo del paese, scrive l'ultimo verso su un fogliaccio, dice: com'è difficile cantare quando devo cantare l'orrore. La voce del Cile si spegne.
11: Sono andato al Ministero degli Esteri. Fra l'altro il Ministero degli Esteri in quel momento fumava ancora, perché era una ala della Moneda. Ho detto: ho perso un italiano. Allora questo gentile funzionario mi ha detto: venga con me. Mi ha portato in una stanzetta all'ultimo piano, dove c'era una signora con dei grandi tabulati di IBM. Ah sì, è stato arrestato allo Stadio Nazionale. Sono entrato nello stadio stesso, mentre invece il corpo di guardia era in una panna separata. Per errore sono entrato nello stadio, ho fatto una rampa di scale ed era uno di questi pianerottoli prima di entrare nello stadio vero e proprio, e lungo tutto il muro c'erano uomini con le mani alla nuca che guardavano il muro in silenzio. Fermi, immobili, c'era solo un soldato. Allora mi sono seduto in questo corpo di guardia e ci ho passato varie ore, perché il colonnello non arrivava, ma io ho fatto una specie di sit-in perché sapevo che se me ne andavo chissà quando poi. La cosa interessante è che dopo un certo numero di ore non sapevano più loro chi fossi io, avrei potuto essere uno dei loro, e quindi parlavano liberamente. E lì ho sentito cose, sembrava un film di serie B sui campi di concentramento. Uno dice: sai che si è impiccato uno stanotte? E quell'altro gli risponde: meglio così, ci risparmiano il lavoro. Ho sentito io, sembrava finto, ma era così.
1: Le opposizioni vengono cancellate. Nel 74 il cileno Héctor Carrasco decide di fare il salto nel suo futuro e scavalca il muro di cinta che costeggia l'ambasciata italiana a Santiago. Caia Miguel Claro, 1359. Il portone centrale della villa è sorvegliato da soldati in tenuta da combattimento, pronti a sparare sui cileni di Unidad Popular che cercano un rifugio sicuro in terra italiana. Il racconto di Héctor Eduardo Carrasco, artista, muralista.
12: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti, era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una, diciamo, un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari nel portone di entrata della pertanto c'erano uno, due, tre minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi, pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altre 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
1: A questo caso dei cileni che scavalcano il muro dell'ambasciata italiana a Santiago, il regista Nanni Moretti dedica il suo docufilm Santiago Italia, che fa ascoltare e vedere le testimonianze dei cileni rifugiati, ma anche altri registi mettono insieme le voci dell'addetto commerciale dell'ambasciata Roberto Toscano, dei tanti che scavalcano il muro dell'ambasciata italiana a Santiago, come Alberto e Paola Costa, Rodrigo Rivas, Patricia Matroia, Mario Rodriguez, Stefano Eximena Rossi, dell'autista dell'ambasciata del documentario, Caio Miguel Claro, 1359.
11: Ero a casa, mi ero alzato presto per andare in ufficio e come sempre ho acceso la radio. C'era un bollettino della presidenza secondo cui Allende si stava recando alla Moneda, cioè alla sede della presidenza, dalla sua residenza privata, perché c'erano voci di movimenti militari. Nel frattempo hanno cominciato gli aerei a volare basso su Santiago. E poi ho avuto occasione di sentire direttamente per radio l'ultimo messaggio di Allende. Dopodiché c'era un'interruzione e hanno cominciato poi i bandi militari. Bando numero 1, bando numero 2 e tutte le radio naturalmente improvvisamente erano diventate una sola. Corriamo in ufficio attraverso strade deserte, arriviamo e ci attacchiamo al telex per mandare un messaggio a Roma. E in quel momento si spegne il telex perché tutte le comunicazioni telefoniche, telegrafiche, telex sono state tagliate. Non avremmo mai immaginato di essere coinvolti direttamente come poi lo siamo stati attraverso l'arrivo dei rifugiati, degli asilados, cioè quelli che chiedono asilo politico. Ecco, questo veramente nessuno lo aveva previsto.
13: Non si pensava che le cose andavano a finire così, in quella maniera brutale che abbiamo conosciuto, insomma, che è stato praticamente un laboratorio, ecco, di come cancellare un progetto, ecco, che poteva essere a quel momento valido non solo in Cile ma in altri posti, che andare via, ecco, scappare, ecco. Allora siamo andati all'ambasciata, sono andato all'ambasciata, sono saltato il muro dell'ambasciata e...
14: Salti il muro, sì, alto 2 metri, non so come, però penso che il desiderio di sopravvivere ti fa fare cose che in altre circostanze non puoi fare, no?
15: Poi alla fine sono arrivato naturalmente nell'ambasciata italiana. Cosa c'era dietro il muro veramente è stata tutta una scoperta, nessuno lo poteva immaginare.
16: Era un spazio di, che posso dire, di democrazia, di appoggio internazionale. Era la forza di altro paese che si imponeva in una giungla.
13: Non c'era la possibilità che ti venissero a prendere di notte, insomma non c'erano gli elicotteri sulle case, queste cose brutte, questi incubi che ti toccava di vivere fuori. Comunque ho trovato anche i segni reali della sconfitta, un mucchio di gente che non si stava tanto bene, insomma era... Si pativa la sconfitta, insomma si sentiva.
17: Ti si cominciano a chiudere tutte le porte, anche quelle della famiglia. Perché avevano paura, infatti una delle mie sorelle poi ha pianto lacrime di sangue, diciamo, chiedendo scusa, però in quel momento mi ha detto per favore non visitarmi per non crearmi problemi.
18: Verso la fine settembre sono stato portato in centro torture, per più di una decina di giorni è stato torture, come non parlavo mi hanno portato a Santiago, c'è un ponte che si chiama il Rio Maipo, su quel ponte a me mi hanno fatto scendere con altre 2 persone e mi hanno detto tu puoi continuare libero. Mi hanno sparato, io mi sono buttato al fiume, al rio Maipo, gli altri due compagni li hanno ammassati, e io mi sono salvato.
13: Si vedeva che era una cosa che veniva per le lunghe, poi non si era mai pensato che venisse così tale brutalità. Pensavamo che il Cile era un paese civile, invece è venuta fuori una bestialità.
11: I primi entravano dalla porta, i primi gli italiani. Ora, forse applicavamo un criterio un po' estensivo di quello che era un italiano.
18: Noi dovevamo approfittare i 3 secondi dove si gira il militare per saltare il muro. A me mi hanno buttato come un buco, un sacco all'altra parte.
11: Dopo un po' però hanno cominciato a saltare il muro, che non era molto alto, cileni che non avevano niente a che vedere con l'Italia.
19: Il muro, nel principio, era fino a qui. Fino a lì era il muro, lì. Il resto lo hanno alzato dopo. È un periodo, un pedazzo della vita. Y aún más, si uno fue el actor de ese periodo, uno se siente muy identificado con esto, ¿cierto? Y también se vivió muchos periodos difíciles dentro de la embajada, porque hay un señor que era muy indefenso, y que eres muy indefenso, y que eres sola, que sufrían mucho más que los demás, ¿no? Porque la desesperación misma de todo lo que hay adentro por lograr una pieza mejor, un baño, en el invierno una cubierta para taparse, para el frío, ¿no? Y este es el rincón donde la gente saltaba hacia adentro.
14: Sopra el muro c'era un ragazzo, c'era un albero, estaba mangiando una mela. Y cuando me vede que salto y que cerco de appoggiarmi con le mani y poi con i gomiti, lui me prende così per tirarmi dentro, pero a quel momento erano già arrivati i militari e ci hanno sparato. A me non mi hanno toccato, ma lui gli hanno messo una pallottola in una. Si chiama spalla.
19: Entonces era muy, muy difícil la vida en ese momento para toda esta gente. Y como decía yo, en el día, era un día de 24 horas, ¿no? Porque uno se levantaba, el otro se iba a dormir, ¿no? Uno iba a comer, el otro no, así. Entonces todo el tiempo hay un movimiento continuo.
18: Niente, la vita dell'ambasciata era un inventarsi un po' la quotidianità. Io mi facevo il caffè la mattina e sempre guardavo, mi ricordo questa palazzina che prima era una casa, che l'avevano buttata giù e che poi cominciava a salire. Io vedevo che la mia vita passava e questa palazzina era come l'immagine di un mondo che continuava a girare, anche se io ero lì praticamente fermo.
17: 150 o 100 adulti devono per forza convivere gente di diverse età, di diversa cultura, di diversa estrazione sociale, di diverso partito, sì. Tutti quanti uniti in paura, nel terrore.
18: Intanto sentivi i rumori della città, e i rumori della città erano forti, erano spari, erano cose di notte, diciamo, che ti parlavano di quello che stava succedendo.
17: Si sentivano colpi di mitraglia, capito? Ma molto, molto vicino, non ti dico. Mi è venuto l'angoscia, mi sono vista di nuovo lì.
1: Il colpo di Stato in Cile rientra nell'operazione Condor. La pista che porta ai responsabili del cosiddetto Plan Condor parte da una delle fotografie più celebri dell'assedio della Moneda. Il presidente cileno Salvador Allende porta l'elmetto ed è accompagnato da 3 uomini armati. Il primo è Luis Rodriguez, nome di battaglia Murisio. Dietro di lui c'è il medico Danilo Bartolini. Il terzo con i baffi è l'italiano Juan Montillo, detto Hannibal, un giovane socialista di origini piemontesi trapiantato in Cile. La mattina dell'11 settembre del 73, l'esercito golpista, guidato da Augusto Pinochet, sequestra e trasferisce dal reggimento Tacna PDIUE 20 persone, tra cui 12 componenti del GAP, il gruppo de amigos del presidente. E c'è anche Juan Montillo Murúa. Vengono tutti fucilati e sepolti in una fossa comune fatta scavare da loro stessi e i corpi successivamente straziati con dinamite e granate. Nei loro ultimi attimi di vita alcuni dei GAP gridano frasi di appoggio ad Allende, altri salutano con il pugno chiuso. Per la morte di Juan Montillo, il 17 gennaio 2017 la Corte di Cassazione italiana condanna all'ergastolo Ahumada Valderrama, allora capitano dell'esercito cileno, responsabile dell'organizzazione del plotone di esecuzione dei membri del GAP. Ma quello del nostro connazionale Montillo è solo uno dei molti casi di uccisione o desaparition esaminati dal processo italiano. Nel processo italiano 8 persone sono condannate all'ergastolo, 19 assolte, 6 imputati sono nel frattempo deceduti. Tra i condannati, oltre a Valderrama, ci sono i vertici politico-militari ancora in vita, tra cui Luis García Mesa Tejada, ex presidente della Bolivia, Francisco Morales Cerruti Bermúdez, ex presidente del Perù, e Pedro Richter Prada, ex primo ministro del Perù. Il processo italiano ha certamente un grande valore giuridico e politico. Dopo quello argentino è il secondo procedimento giudiziario che si occupa degli intrecci repressivi sotto il controllo dell'Agenzia dei Servizi Segreti Americani CIA dei regimi del Cono Sud nella persecuzione, sequestro, interscambio e sparizione degli oppositori oltre i confini nazionali. Ma il Plan Condor è un'operazione militare segreta ben più ampia dei delitti toccati dalla giustizia italiana. L'operazione Condor nasce proprio poco dopo il colpo di Stato in Cile dell'11 settembre del 73. La mente operativa è Manuel Contreras, capo della Direzione di Intelligenza Nazionale Ladina, la polizia segreta cilena, che in modo diretto oppure in collaborazione con le intelligence di diversi paesi, tra cui Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perù, Brasile, progetta delitti e arresti illegali contro oppositori residenti all'estero. Il segretario di Stato americano Henry Kissinger è certamente a conoscenza del piano tramite i suoi rapporti accertati con Manuel Contreras, così come la CIA e altri apparati internazionali sono coinvolti anche sul piano operativo. Il primo personaggio eccellente a cadere è Carlos Prats, l'unico generale rimasto fedele a Salvador Allende e a sua moglie Sofia Kubert. Il 30 settembre del 74 a Buenos Aires vengono uccisi in un attentato. Prats viene colpito durante il suo esilio argentino sotto la sua abitazione da un ordigno radiocomandato di elevata potenza. L'organizzatore materiale dell'agguato è l'agente della CIA Michael Townley. Il 6 ottobre del 75 la scena si sposta a Roma. Un comando spara contro il democristiano Bernardo Leighton e sua moglie Anita in visita in Italia per una conferenza pubblica. Rimarranno invalidi a vita. I killer sono agenti della DINA e della CIA guidati sempre da

0: Riunione di lavoro dell'intelligence nazionale. La centrale del terrore si muove praticamente ovunque. Il 21 settembre del 76 a Washington è il turno di Orlando Letelier, avvocato, economista, ambasciatore cileno in America di Salvador Allende. Centinaia di chili di tritolo disintegrano Letelier insieme alla ricercatrice americana Ronnie Carpen Moffitt. Le inchieste giudiziarie stabiliscono che l'organizzazione dell'agguato è sempre di Michael Townley su mandato di Contreras e di Pinochet. Per eseguire l'attentato vengono scelti da Townley i cubani americani José Dioniso Suarez, detto Massacro, Alvin Ross Diaz, Virgilio Paz Romero e i fratelli Guillermo e Ignacio Novo Sampoli. Il 28 settembre 1976 l'agente FBI Robert Scherer invia un documento che oggi è desecretato dalla sua ambasciata a Buenos Aires. Scherer spiega concretamente in cosa consiste il Plan Condor e scrive: Operazione Condor è il nome in codice per la raccolta, scambio, archiviazione di dati riguardo i cosiddetti sinistrosi tra comunisti o marxisti, accordo recentemente stabilito dai servizi segreti dell'America del Sud. Gli archivi del Plan Condor, rinvenuti ad Asunción nel Paraguay nel 92, riportano come bilancio della repressione 50.000 persone assassinate, 30.000 scomparse, 400.000 incarcerate, praticamente un olocausto che non va mai dimenticato. Dal referendum dell'88 il Cile ha voltato pagina. Oggi una nuova generazione di politici cammina con le idee di Salvador Allende.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse, con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera e benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre, accanto a me mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo.
3: Benvenuto. Ti saluta, buonasera.
2: E oggi ci ha raggiunto Lara Giovannelli. Buonasera.
4: Buonasera, grazie.
2: Allora, chi è Lara Giovannelli innanzitutto? Classe 70, lavora a Milano come consulente tecnica di una grande azienda, fa parte del gruppo della trasgressione dal 2022. Lara Giovannelli è laureata in psicologia e quindi credo che questa sia, Lara, una delle ragioni per cui hai deciso di aggregarti, di legarti in qualche modo al gruppo della trasgressione.
4: Sì, io sono una, diciamo, mi definisco una donna delle grandi aziende, perché ho sempre ricoperto ruoli come responsabile del personale, quindi ho sempre gestito le risorse umane. A un certo punto ho sentito il desiderio per, diciamo, chiudere la mia formazione di iscrivermi a psicologia del lavoro e delle organizzazioni. E quando ho terminato il corso di laurea, questo corso di laurea mi ha dato talmente soddisfazione che ho ritenuto che potevo procedere con l'iscrizione all'albo degli psicologi. E ho cercato un ente che mi accogliesse in qualità di tirocinante e, facendo una ricerca, ho incontrato il gruppo della trasgressione.
2: Quindi si deve al web il fatto che tu sia arrivata al gruppo della trasgressione?
4: Per me sì, cioè la mia ricerca è stata sul web. E quindi entro a far parte come tirocinante al gruppo della trasgressione, che dura 12 mesi. Ho fatto 1000 ore al fianco del professor Aparo nelle diverse carceri e mentre lo svolgo c'è una svolta, c'è proprio direi una rivoluzione dentro di me che mi porta a interessarmi meno all'organizzazione del lavoro e di più alla devianza, che incomincio a vedere non più come un'etichetta ma come un fenomeno. Inoltre, la domanda che spesso viene fatta all'interno del gruppo che mi colpisce è: la persona che abusa vive dei sentimenti utili alla distruzione della vita degli altri e della propria vita? E studiarli a che cosa ci può servire? Che ruolo può avere informazioni su questa dinamica? Ecco, questa domanda, che poi la domanda che viene fatta, è stata fatta anche ieri nel gruppo della trasgressione di San Vittore, mi ha portata a volermi interessare sempre di più di questo progetto, di questo lavoro, perché è un lavoro clinico che viene svolto all'interno del carcere, tant'è che mi sono iscritta alla scuola di psicoterapia psicoanalitica a Milano per rafforzare le informazioni che ho grazie al lavoro col professor Aparo, che insomma non è un curriculum che posso trovare in tutte le università, perché 46 anni di carcere, di cui 37 come esperto in psicologia ex articolo 80 dell'ordine penitenziario, 14 anni di consulente nel SERD, mi fanno pensare che insomma posso rafforzare la mia formazione e essere di utilità con le mie capacità all'interno del gruppo della trasgressione, quindi psicologa all'interno del gruppo della trasgressione.
2: Professore, devo dire, lavorare su giornale radio e fare una trasmissione di questa natura, trasmissione che poi si può ascoltare anche sul sito www.giornaleradio.fm. Lo ricordo naturalmente per chi ci ascolta e vuole eventualmente riascoltarci quando non siamo direttamente in onda. Mi fa pensare, dopo aver ascoltato questa introduzione di Lara Giovannelli, che il gruppo è diventato qualcosa di, come dire, culturalmente più rilevante nel tempo per il lavoro che è stato svolto. Diceva la dottoressa Giovannelli che ad un certo punto, insomma, il suo modo di vivere il gruppo è cambiato via via che lo frequentava. Lei ha parlato di una svolta, il che significa che evidentemente entrare a contatto con coloro i quali hanno vissuto la devianza significa entrare in relazione con il proprio profondo, cioè con la parte più profonda di sé, con quei sentimenti che forse noi stessi, che non apparteniamo al mondo della devianza, però vogliamo nascondere, o che forse abbiamo paura di guardare negli occhi.
3: Sì, una delle cose che faccio è che mi adopero affinché le persone che vengono in carcere e che incontrano i detenuti si servano di quello che ricavano dalla esperienza, dalla storia dei detenuti, per conoscere parti di sé. Evidentemente Lara Giovannelli, questo mio obiettivo l'ha accolto. Anzi, ora che ci penso, ricordo che in uno dei gruppi dei primissimi anni lei ha raccontato anche qualcosa di sé, per cui dichiarava in quella circostanza una sua fragilità, un suo cedimento che inquadrava criticamente, questo dopo aver ascoltato le vite di alcune persone detenute, chiaramente, che avevano raccontato di sé. Comunque, in sintesi, per me la devianza, l'esperienza deviante è una specie di microscopio per decifrare dentro se stessi le parti più o meno problematiche, più o meno fragili, che possono motivarci al compromesso. Nel caso del detenuto, questo compromesso, strada facendo, diventa reato. Nel caso delle persone che vivono una vita, meno burrascosa, il compromesso magari risulta contenuto senza troppi disastri.
2: Lara, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il tuo impatto con il mondo del carcere quando lo hai visto dentro. Cioè, qual è stata la differenza tra quello che sentivi dire quando ne leggevi sui giornali o ne vedevi eventualmente parlare in televisione, e che cosa invece ha significato per te poi viverlo dal di dentro. Che idea ti sei fatta oggi del carcere? Ritieni che questo tipo di esperienza debba avere in qualche modo dei duplicati, che debba essere eventualmente replicata? Ritieni che ci siano delle aree di intervento in cui invece magari bisognerebbe in questo momento adoperarsi? Qual è il tuo vissuto rispetto all'idea del carcere?
4: Ma dunque, la mia opinione prima di entrare in carcere era una non opinione, perché di carcere non si parla. Se ne parla poco, perché vuol dire parlare con una parte mediocre dell'essere umano, e spesso questa parte forse anch'io non la volevo vedere, e invece ne sono entrata in contatto, come diceva il professore un attimo fa, perché attraverso la narrazione di queste storie sbagliate mi sono incontrata, ho avuto una rilettura di una situazione che avevo incontrato nel mondo del lavoro. E quindi l'impatto personalmente è stato molto forte. Ci sono stati dei momenti che, mentre facevo il tirocinio, avevo il desiderio di abbandonare, perché la quantità di movimento interno che avevo, che vivevo, mi faceva sentire molto fragile, incapace di reggere tutta questa profondità, questa complessità. Oggi, a distanza di 4 anni, io partecipo a tutti i gruppi del gruppo della trasgressione, proprio per, come ho detto prima, perché voglio formarmi. Sono, diciamo, più capace, forse ho sviluppato un minimo di resilienza emotiva, quindi mi faccio trascinare meno nel fondo, ma sono sempre toccata da queste storie dove... Attenzione, non sto dicendo che il gruppo della trasgressione o il mio comportamento all'interno del gruppo della trasgressione è consolatorio, non è questo il mio atteggiamento, però è un atteggiamento che si mette in ascolto, in un ascolto che vuole comprendere, vuole capire, perché proprio attraverso questo lavoro clinico che viene fatto, questo rileggere attraverso i racconti che fa il detenuto, che si può scrivere la terapia. Mi spiego meglio. Molti detenuti chiedono al professore: ma io sono malato? Ma perché io ho fatto questo? Proprio hanno la necessità di essere guidati in questo percorso di conoscenza. Altri invece hanno bisogno di essere sollecitati, invitati, e il lavoro che viene fatto al tavolo da tutti i componenti del gruppo, me compresa, che hanno la responsabilità di condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni, per dare modo alle persone di accendere dei processi di rettura, di revisione del loro reato, fa in modo che questa domanda emerga. Se ricordo bene, l'ultima domanda che mi hai fatto è: dove vedo delle aree di intervento all'interno del carcere? Non sono abbastanza esperienziata per rispondere a questa domanda. Posso dire, per quello che ho visto io, che un intervento è quello che fa il lavoro del gruppo della trasgressione, perché è un lavoro che non si limita a prendersi cura, a studiare, perché poi è un'aula universitaria dove vengono invitati personaggi universitari, cioè professori universitari, critici d'arte, professionisti, quindi portiamo all'interno del carcere la bellezza, la cultura, e la cultura, per come la sto intendendo io, è conoscenza, e la conoscenza ti porta alla libertà, la libertà ti porta alla responsabilità, quindi siamo tutti invitati a... Io l'ho un po' soprannominata non più la psicologia della devianza, ma la psicologia della responsabilità.
2: Però, professore, psicologia della responsabilità, Lara diceva ad un certo punto, mi sono resa conto che diventa un modo di scavare dentro di sé, no? Di scendere nel profondo, e ho dovuto sviluppare, ha detto, una resilienza emotiva per non esserne in qualche modo travolta, ma ha parlato appunto anche di bellezza. La bellezza produce conoscenza, la conoscenza genera libertà, una libertà prima di tutto interiore. È questo quello che vivono i detenuti nel momento in cui incontrano il gruppo della trasgressione, e quindi l'elemento dialogico, la dialettica, il confronto come scambio emotivo che permette di diventare adulti laddove i detenuti non sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilità interiore per ragioni che attengono all'appartenenza sociale, alla condizione in cui hanno vissuto.
3: Un piacere, un convegno di moltissimi anni fa, 15 anni fa, 18, l'avevo chiamato il piacere della responsabilità. Oh, responsabilità è un termine che, insomma, se uno chiede in giro responsabilità per un gran numero di persone, si abbina a peso, se non proprio a fastidio, però comunque a peso, a difficoltà, a sopportazione. Però quello che vado capendo in questi tanti anni di carcere è che in effetti il cittadino che collabora, il cittadino che ti aiuta a crescere è la persona per la quale l'esercizio della responsabilità è un piacere invece che un peso. Poco fa Lara parlava di bellezza, questo diceva. All'interno del gruppo quello che cerco di ottenere è che tra persone che vengono a far tirocinio, persone detenute e persone che, come abbiamo visto in altre puntate, sono familiari di vittime di reato, si produca una collaborazione che in definitiva, numero uno, genera in tutti piacere, perché tutti si sentono proprietari, artefici del risultato, e questa cosa dà una sensazione di bellezza. Non ci si sente stranieri l'uno all'altro, e questo dà la sensazione di star bene, motivo per cui dico il piacere della responsabilità. Poi, come diceva Lara prima, responsabilità e libertà sono due termini inseparabili, però io aggiungerei che se si cerca di costruire le condizioni perché la responsabilità sia un piacere, le cose facilmente vanno meglio.
2: Lara, c'è una cosa che mi ha colpito di te. Nelle scorse puntate noi abbiamo avuto ospite qui un detenuto che sta finendo di scontare la sua pena, Ignazio Marrone. E il giorno in cui Ignazio è venuto qui in studio, sei stata tu ad andare a prendere lui direttamente in carcere e lo hai accompagnato qui in radio da noi. La cosa mi ha molto colpito, perché innanzitutto per il sottoscritto che osserva questo fenomeno, io ho notato che innanzitutto per fare un passo così importante, cioè andare fino alle porte di un carcere, prendere un detenuto, accompagnarlo fino alla radio per registrare una trasmissione che poi ha anche un significato non solo simbolico ma concreto di maturazione di un processo di coscienza che il detenuto naturalmente vive nel momento in cui entra a far parte di un consesso civile in cui si elabora il tema della devianza. Ma a me ha colpito il fatto che tu sia andata sola, che sei andata fino lì a prenderlo e sei venuta con lui fino qua. L'ho percepito come un atto di fiducia verso la vita e un atto di fiducia verso il detenuto, è come dire una partecipazione emotiva pienamente compiuta di maturazione, di consapevolezza che il tuo ruolo oggi è di supporto e di sostegno e di crescita per chi sta intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla devianza. Come sei arrivata fino a questo punto?
4: Ma un po' di cose da dire. Innanzitutto voglio dire che non sono la sola che fa questa attività, altre mie colleghe, altre mie amiche colleghe l'hanno fatto prima di me, poi ci cambiamo un po' i ruoli, quindi adesso in questo momento sono io che mi occupo dei trasferimenti delle persone che stanno in carcere. Come ci sono arrivata? Allora, innanzitutto le persone che io vedo al gruppo con il professore sono una piccola percentuale del carcere, questa cosa non l'ha già detto qualcuno prima di me, io la voglio ribadire. e quindi il lavoro che viene svolto lì io lo svolgo da 4 anni, come ti dicevo, in modo costante, continuo, e ho avuto modo di conoscerlo, Ignazio, ma non solo Ignazio, anche altri detenuti, ma stiamo parlando di Ignazio, quindi ho sviluppato con lui non solo un'alleanza ma anche un'amicizia, perché nel momento in cui io conosco la storia della persona che sta in carcere, ne individuo gli ingredienti che l'hanno portato a scivolare su questo terreno mediocre, io riesco a identificarmi in questa situazione e penso che avrei potuto anche io avere quel tipo di opportunità verso il mondo della devianza o non opportunità verso una vita come quella che io oggi vivo, e questo mi sprona, mi dà proprio una spinta a contribuire a far conoscere questa realtà al mondo esterno, quindi la possibilità di venire in una trasmissione radiofonica a spiegare quali sono gli elementi che ti portano al mondo della devianza e quali sono poi invece quelle strade che ti portano a ritornare a respirare un futuro insieme agli altri, lo ritengo molto importante.
2: Senti, nel momento in cui la gran parte delle persone invece maturano una consapevolezza opposta, cioè che il detenuto sia sostanzialmente un reietto da chiudere in gabbia e da tenere perennemente dentro per non farlo uscire mai, no? Questo declina attraverso il tuo atteggiamento invece un rapporto di empatia che evidentemente la gran parte delle persone non ha. Da che cosa è dipesa questa mancanza di empatia?
4: No, io credo che le persone, almeno gran parte delle persone che conosco io nel mondo del lavoro, perché io arrivo da lì, abbiano talmente tante difficoltà personali nel vivere in questo mondo molto complesso, molto liquido purtroppo, che impegnare la mente a comprendere degli aspetti così complessi, così profondi, che richiedono tempo, perché il nostro lavoro è un lavoro di lentezza, ecco, è come dire, è troppo complicato, io questa cosa qua non me ne voglio occupare, quindi frettolosamente e anche penso anche per sopravvivenza meglio non occuparsene, meglio non sapere.
2: Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti. Senta prof, Lara ha citato Zygmunt Bauman, noto sociologo, quando lei ha parlato di società liquida, e ha parlato della necessità della lentezza che a me ha ricordato invece Milan Kundera. Le domando, la società, diciamo la collettività, ha paura di guardarsi nel profondo perché un processo di autentica riflessione su se stessi richiede un tempo lungo per arrivare a capire chi siamo davvero, e di conseguenza questo tipo di lavoro che lei fa viene visto con timore perché richiede o richiederebbe responsabilità da parte di chi comincia a guardare dentro se stesso, comprendendo, diciamo, gli aspetti positivi ma anche i propri limiti?
3: La cosa più breve che riesco a dire, vista la complessità della domanda, è la seguente. Piace pensare, perché è più facile, che ciascuno di noi decide sulla propria vita come un atto di volontà che nasce dentro di noi, punto. Per quanto mi riguarda, la mia visione della vita e in particolare il mio coordinamento del gruppo della trasgressione fa invece riferimento al fatto che le nostre decisioni sono il risultato di emozioni che si strutturano e si consolidano nel tempo. Di fatto qualsiasi decisione un uomo adulto prenda, questa decisione non è la conseguenza del fatto che 10 minuti prima ha deciso di mettere la cravatta blu invece che quella rossa. Magari per la cravatta effettivamente 10 minuti prima ma le cose serie sono il risultato di una stratificazione di stati d'animo, di emozioni, di relazioni che portano le persone a fare questo piuttosto che quest'altro. Al gruppo della trasgressione, dunque, la lentezza intesa come la stratificazione delle emozioni che generano amicizia, intesa, collaborazione, alleanze, è normale che richieda molto tempo. Per cui lei, cioè Lara, quando accompagna un detenuto con l'ergastolo che sta da 30 anni in carcere senza mai uscire, e succede di frequente, lei non sta correndo nessun altro rischio rispetto a quello che si corre quando con un amico si fa qualcosa. E come si diventa amici? Facendo progetti insieme, sudando insieme per raggiungere un obiettivo.
2: E su questo ci fermiamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci, bentornati. Delitto e castigo, il professor Aparo qui accanto a me, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con noi oggi Lara Giovanelli. Lara ci sta raccontando la sua esperienza all'interno del gruppo della trasgressione, i suoi rapporti con i detenuti. Su questo, Lara, volevo farti una domanda in modo particolare. C'è qualcosa che ti risuona dentro quando tu ti relazioni con loro? Cioè, quando ascolti i racconti che fanno della loro vita, del loro passato, i detenuti, quel movimento di cui tu hai parlato dentro te stessa ti risuona al punto da farti riecheggiare, farti vedere forse o far riaffiorare dentro di te qualcosa che in parte, in modo magari più limitato, hai vissuto anche tu nella tua gioventù?
4: Ah beh, sì, assolutamente. Io ho sempre pensato che il gruppo della trasgressione è un gruppo psicoterapeutico, quindi tutte le persone sedute al tavolo ascoltano, molte esprimono i loro pensieri non solo a parole ma anche attraverso gli scritti. Io tendenzialmente ascolto di più e parlo di meno, perché spesso sono in viaggio con me stessa, sento queste fragilità, sento parlare di inadeguatezza, sento parlare di insegnanti cattivi. E sì, Max, mi riecheggiano queste situazioni. E la fortuna di trovare poi una persona nel tuo percorso, soprattutto quando hai tra i 12 e i 14 anni, questa autorità credibile di cui si è parlato già precedentemente, è sicuramente un appiglio molto importante, perché ti permette di stare in equilibrio, di non perdere quota. Quindi sì, mi riconosco nelle loro narrazioni, nei loro racconti. ma sono stata fortunata ad avere delle guide che mi hanno tenuta in piedi.
2: Professore, quello che sta raccontando Lara in qualche modo si riaggancia anche al concetto della leggerezza. Una leggerezza che ricorda quella di Calvino, il planare dentro se stessi con la capacità di poter finalmente mettere radici dentro di sé. Però io volevo porle una domanda, cioè il carcere oggi, per come viene declinato dalle nostre istituzioni, salvo qualche raro caso cui ascrivo evidentemente anche il gruppo della trasgressione, è ancora lontano dal riuscire pienamente a rendere plausibile il recupero di un detenuto ad una coscienza rinnovata, ad una coscienza di conseguenza che cambia. Cioè siamo ancora, platonicamente parlando, dentro quella caverna in cui noi vediamo riflesso all'esterno qualcosa che non ci ha portati ancora ad uscire dalla caverna. Stiamo vedendo delle immagini che sono il riflesso di luci determinato da un fuoco interno che riflette delle luci all'esterno, ma noi non siamo stati ancora capaci di arrivare ad una piena consapevolezza del fatto che la pena dovrebbe riabilitare il detenuto e quindi aiutarlo a rendersi consapevole di quello che è stato e di quello che può diventare.
3: Siamo sempre, a me pare, sul difficile. Voglio dire che il carcere è caratterizzato, se tu vai a chiedere in giro alle persone che incontri, il carcere è caratterizzato innanzitutto dal fatto che chiude le persone dentro, come diceva Luigi Pagano, e in secondo luogo dal fatto che nei confronti di queste persone cerca di esercitare una pressione affinché le persone, diciamo, giungano a rispettare le norme. Bene, io al gruppo della trasgressione non tengo conto di queste cose. Non nel senso che invito le persone a non rispettare le norme, ma nel senso che ritengo che il rispetto delle norme richiede una condizione emotiva che permetta al soggetto di vivere la norma non come una gabbia che ti costringe e che ti soffoca, ma di vivere la norma come una rete che permette una relazione costruttiva con gli altri.
2: La norma come un pezzo di te, perché nel momento in cui diventa parte di te, tu arrivi ad avere una coscienza e un processo di responsabilità che ti permette di essere libero.
3: La norma come un pezzo di te, io la sento una rete grazie alla quale noi abbiamo la possibilità di incontrarci, di riconoscerci, e non come una gabbia. Bene, intanto ho detto questo. Adesso aggiungo che dopo aver ribadito che non è che io sia nemico della norma, detto questo, dico che le persone che finiscono in carcere sono delle persone che invece hanno vissuto la norma come una gabbia soffocante. Dunque, io non lavoro e non mi aspetto che le persone, solo per il fatto che sono in carcere, decidono di reinterpretare la norma, fanno l'upgrade alla norma e la fanno diventare da gabbia rete, piattaforma per incontrarsi. Perché questo possa avvenire occorre il tempo di cui si parlava prima, ma occorre anche che il piacere della norma, l'amicizia con la norma, sia il risultato di un cammino che viene percorso insieme Dunque, non c'è una autorità io per il detenuto, non sono una autorità che gli ricorda la norma, sono una persona che permette al detenuto di vedere gradualmente che noi per muoverci abbiamo bisogno di una rete, uno, due, che questa rete lui contribuisce a costruirla insieme con me e con gli studenti e con i familiari vittime di reato. A questo punto, come diceva Alessandro Crisafulli in uno dei nostri incontri precedenti, la norma diventa, diciamo, parte della tua cittadinanza, parte del tuo stare al mondo, perché diventa strumento per realizzare responsabilità e libertà in collaborazione con gli altri. Ora, non vorrei dire qualcosa di sgradevolmente retorico. Quello che voglio dire è che la norma tu non la impari, almeno questa è la mia opinione, non la impari da una autorità che ti ricorda l'importanza di rispettare le norme. La norma la impari da qualcuno che ti motiva ad una alleanza, ad un gioco lavoro che progressivamente prende consistenza e diventa gratificante, ma nel momento in cui il gioco lavoro diventa gratificante è lì che la norma nasce come tua esigenza e non come gabbia che ti impedisce di muoverti.
2: Guardi, prof, mentre lei diceva questo, a me è venuto in mente che la differenza che c'è tra una norma che diventa gabbia e una norma che diventa consapevolezza è la differenza che c'è tra coloro i quali abitano in un paese in cui il partito ti dice che devi avere quel comportamento, penso per esempio alla Cina, e un paese democratico in cui la tua appartenenza alla regola nasce dal fatto che l'hai condivisa perché ne senti i benefici dati dalla libertà che tu puoi porre in essere con i tuoi comportamenti, che contribuiscono allo sviluppo del paese e che di conseguenza danno a te un ruolo che fa sì che ciò che tu sei contribuisca allo sviluppo e al progresso della società a cui appartieni. C'è una differenza come tra il giorno e la notte, ho provato a spiegarla così per come io l'ho percepita. Lara, c'è una cosa che mi domando quando penso a te all'interno del gruppo, no? Tu ti sei mai sentita libera dentro il gruppo? O meglio, ti sei mai sentita libera dentro il carcere? Perché questa è una emozione che hanno riportato tanti detenuti, che paradossalmente, penso ad Antonio Tango, un altro degli ex detenuti che noi abbiamo avuto qui in studio, che ci hanno spiegato che si sono sentiti liberi per la prima volta quando hanno potuto stare dentro il mondo del carcere a riflettere su se stessi. Domando a te se anche tu hai percepito questo senso di libertà in un luogo in cui, insomma, fisicamente la libertà viene limitata.
4: Sì, mi aggrego a quello che ha detto già Antonio. Sì, io mi sento libera tutte le volte che faccio il gruppo della trasgressione, anche se il contesto in cui lo faccio non è, diciamo, il salotto di un posto ben arredato, ben climatizzato, quindi lasciando da parte per un momento le condizioni ambientali e focalizzandomi su quello che sento mentre sono al tavolo, tutte le volte che noi parliamo di un argomento che propone il professore, e vorrei dire che la chiacchierata non è una conversazione, è comunque una seduta terapeutica. Nel momento in cui si crea questa atmosfera dove le persone si crea un silenzio che sembra quasi innaturale, dove le persone sono in riflessione, dove le persone comprendono che possono smettere di agire e ricostruire un pensiero che hanno lasciato da parte, perché era più facile esprimersi con un'azione piuttosto che con un pensiero, ecco, io in quel momento lì sento che c'è la costruzione di qualcosa insieme agli altri, quindi io la mia libertà è, vabbè, sicuramente la cura dell'altro, quindi occuparmi del benessere dell'altro. Per me la libertà è relazione con l'altro, e per me libertà è costruzione, quindi tutti questi progetti che il professore ci propone impone, forse non è la parola sbagliata, però comunque ci promuove di occuparcene insieme alle persone che sono in carcere, ecco, questo ci mette in una condizione di costruzione e di conseguenza di libertà.
2: Professore, libertà intesa come occuparsi dell'altro, diceva Lara, no? Cioè, che in parte richiama quella che è, come dire, una declinazione della cultura cattolica del nostro paese, che comunque è attraversata anche da questa cultura, per fortuna non solo da questa, c'è anche una cultura laica, però l'occuparsi dell'altro come strumento anche della propria felicità. Che cosa deve fare una persona di conseguenza per riuscire a essere libero con queste modalità, cioè con la modalità di volersi occupare dell'altro? Che cosa spinge una persona a volersi occupare dell'altro, secondo lei?
3: Per esempio, la gratificazione di sentirsi riconosciuti, capaci di contribuire alla crescita degli altri. Non so, un insegnante va a scuola, non è che guadagna miliardi, però da cosa ricava gratificazione l'insegnante? Boh, dal fatto che si accorge che le persone alle quali lui dice le cose, spiega le cose in modo più o meno simpatico e comunque diciamo presentando se stesso come una persona credibile e affidabile, boh, questa persona vive il piacere di vedere crescere. E io vedo crescere i detenuti e gli studenti, e tutto questo è gratificante. Quindi non c'è nemmeno bisogno di pensare a grandi valori che vengono dal cielo. Basta pensare al fatto che l'essere umano sostanzialmente ha bisogno degli altri per sentire di valere qualcosa. Poi ci sono anche gli eremiti, però comunque sia, di fatto la nostra società è organizzata in modo che ognuno di noi, per star bene, ha soprattutto bisogno che qualcuno gli dica che grazie alla persona in questione ha acquisito qualcosa. Dunque, il carcere per studenti, ma anche per me che ho aperto il gruppo 28 anni fa, tendenzialmente mi dice questo. È diversa la situazione per gli operatori, che è un altro capitolo. Cioè, l'operatore in definitiva è un'autorità, e fino a quando il carcere non capirà, non masticherà a fondo il fatto che chi è arrabbiato con l'autorità e chi commette reati è una persona arrabbiata con l'autorità, arrabbiata è un eufemismo, con l'autorità, fino a quando non si capisce questo, tendenzialmente si fa riferimento al fatto che la persona in 10 anni di carcere, in conseguenza di un tot di rapine che ha fatto, possa riflettere tra sé e se stessa e capire che deve comportarsi in modo diverso. Ma non è possibile comportarsi in modo diverso se la norma è una gabbia. La norma deve diventare qualcos'altro, e per farla diventare qualcos'altro ci vuole una autorità che possa essere riconosciuta come guida. Invece in carcere le autorità non vengono riconosciute come guide, ma come persone che emanano editti, norme, doveri.
2: Sa, prof, Stavo pensando che in queste settimane noi abbiamo assistito a manifestazioni, scontri, no? E a un certo punto coloro i quali sono stati i protagonisti di questi scontri sono stati subito qualificati come terroristi. Certamente non sono soggetti che aderiscono alle norme nel momento in cui aggrediscono, per esempio, le forze dell'ordine. Io so che lei all'inizio della sua attività professionale all'interno delle carceri ha avuto rapporti anche con il mondo del terrorismo, quello rosso. Faccio proprio un inciso, esco, scusate, ma ne approfitto della sua esperienza. Coloro i quali si sono macchiati di reati contro lo Stato sparando quando, appartenendo alle Brigate Rosse per esempio, o ai nuclei comunque che facevano riferimento a quell'area, sparavano contro le istituzioni, avevano lo stesso elemento di partenza, cioè lo stesso rapporto problematico con la regola, con le norme, o l'adesione ideologica era qualcosa di diverso? Perché volevo capire cosa spinge oggi gruppi di ragazzi che non sono soltanto italiani, vengono anche da altre aree d'Europa, che si

0: I terroristi che io ho conosciuto in carcere 1981-82 eccetera erano persone che avevano in mente una società più equa e più diciamo attenta alle esigenze di chi è fragile, ma a mio giudizio non si rendevano conto che questo principio, da me oltretutto condiviso, cioè il principio per cui nella società di fatto non ci sono uguali opportunità per tutti, però questo principio loro l'hanno fatto diventare una norma fanatica. Senza rendersi conto che il fanatismo con cui si rapportavano a questa norma era un fanatismo alimentato dal narcisismo loro, che poco aveva a che fare con le norme. Allora, tu vedi qualcosa di storto, lo vedi che è storto, hai una sensibilità per cui vorresti che le cose fossero meglio rispondenti a dei principi morali. Ma se questi principi morali, senza che te ne accorgi, li vivi impregnati del tuo narcisismo, potrà accadere che tu vuoi che il giusto o la tua idea del giusto giunga in 448 in un mondo dove la giustizia, per essere realizzata, occorre tempo, maturità che non è soltanto la maturità di chi decide, ma è anche la maturità di chi contribuisce alla crescita del mondo. Quindi io penso che l'EBR e altri gruppi abbiano peccato di narcisismo e di fanatismo, non di per un'idea che non avesse il suo senso, ma questo senso per poter essere praticato nella civiltà e nella costruzione doveva essere un senso condiviso, e invece loro ammazzavano le persone. Vabbè.
1: Non so perché, ma mentre lei diceva questo mi veniva in mente l'ICE negli Stati Uniti oggi, ma non apriamo questa pagina perché non è questo il tema. In chiusura, Lara, la tua esperienza vissuta quindi oggi nel gruppo, in che modo ti ha cambiata, se qualcosa di te è cambiato da quando tu hai cominciato a far parte del gruppo? E se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato dentro di te?
2: Ma, sicuramente sono cambiata, perché tutte le volte che entri in relazione con un'altra persona, questa interazione ti porta a una modifica di te stessa. Quindi io sono cambiata perché mi sento uno strumento a questo punto utile a poter contribuire alla prevenzione alla devianza, che è un aspetto che noi curiamo molto attraverso le attività che svolgiamo. Quindi io mi sento proprio, ecco, uno strumento utile a poter contribuire a questo scopo di prevenzione.
1: Sei un po' più felice? Hai scoperto attraverso il gruppo e attraverso il confronto con chi soffre, attraverso il confronto col dolore, la felicità? Che domandona a fine trasmissione.
2: Non so se la felicità è fare quello che faccio, forse sì, sono felice. Sono felice a fare quello che faccio, poi non so che cosa sia la felicità, sinceramente.
0: Lara Giovanelli, attraverso il gruppo, abbia una maggiore conoscenza di se stessa, una conoscenza di se stessa meno ingenua, il che non è che porti alla felicità, però probabilmente porta alla costruzione, o a spendere energie per una costruzione più realistica e abbordabile, mentre invece

0: l'ingenuità tante volte porta a investire su obiettivi che sono poco realizzabili.
1: In chiusura la dico così, io quando mi sono relazionato con e mi relaziono tutt'oggi con i detenuti ho sempre questo strano, vivo questo strano paradosso, mi sento felice di sentire nella loro capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di sé, la mia capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di me, e sento in questo un beneficio che talora nella società civile non sento allo stesso modo.
0: Se continui di questo passo, ti proporremo di entrare a far parte piena del gruppo della trasgressione.
1: Va bene, vedremo. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione. Grazie a Peter Bescapè, che ha gestito come sempre dalla console la nostra trasmissione. Grazie a voi per averci ascoltati. Vi ricordo, potete riascoltare la trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma potete risentirla anche sui siti trasgressione.net e su vocidalponte.it, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti sviluppati in oltre 28 anni di lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie della vostra cortese attenzione, a sabato prossimo.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Oggi vi raccontiamo quattro storie di uomini lasciati soli dallo Stato e dalle istituzioni, poi uccisi dalla mafia. Quattro racconti del passato che si snodano tra Palermo e Catania, quattro nomi e cognomi che ancora oggi rappresentano i valori della legalità. Sono le storie di un generale, un giornalista, un imprenditore e un sacerdote. Palermo, 3 settembre 1982. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è a bordo di una A-112. Viaggia insieme alla moglie Manuela Setti Carraro, che conduce la vettura. Li segue l'agente di scorta Domenico Russo, alla guida di un'alfetta blindata. I sicari di Cosa Nostra sono in sella a due moto di grossa cilindrata. Ora si trovano in via Isidoro Carini, a pochi passi dal Teatro Politeama. Affiancano la A-112 e l'alfetta e colpiscono con i Kalashnikov. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Manuela Setti Carraro, Domenico Russo vengono uccisi sul colpo. È forte l'indignazione del paese dopo l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Del sentimento degli italiani si fa interprete il cardinale di Palermo, Salvatore Papalardo, il giorno dei solenni funerali.
4: Dum Rome consulitur saguntum expugnatum. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
3: Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce a Saluzzo, in provincia di Cuneo, 27 settembre 1920. Dopo aver trascorso la giovinezza nelle varie sedi in cui il padre viene di volta in volta inviato, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale partecipa alle operazioni militari nei Balcani, come sottotenente di complemento, e nel 1942 entra nell'arma dei carabinieri. Durante l'occupazione nazista, dopo essersi rifiutato di prendere parte ad azioni antipartigiane, collabora con i gruppi di resistenti nel territorio marchigiano fino alla fine dell'anno, quando riesce a passare le linee nemiche. Molti anni dopo dichiara che quella resistenziale è stata una delle esperienze più importanti della sua vita, dal momento che, disse, mi trovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Al momento della liberazione di Roma viene destinato al nucleo dei carabinieri addetto alla presidenza del Consiglio e poi alla Legione della Capitale. Nel corso del 1945 passa a Salso Maggiore, dove viene promosso tenente, poi dal 1946 al 1948 alla Compagnia di Casoria, nella Legione di Napoli, dove da capitano porta a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Nel settembre del 1949 entra a far parte del Corpo Forze Repressione, banditismo, che opera in Sicilia al comando del colonnello Ugo Luca. Il corpo viene creato in sostituzione dell'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per fronteggiare la recrudescenza criminale che si è registrata nell'isola già nelle fasi finali della guerra. Nell'ambito di questo nuovo organismo, a Dalla Chiesa viene assegnato il comando del gruppo squadriglie di Corleone. La principale indagine svolte da Carlo Alberto dalla Chiesa e quella intorno alla scomparsa avvenuta nel marzo del 48 del sindacalista socialista Placido Rizzotto. Dalla Chiesa si muove con grande abilità, concludendo che in realtà si tratta di un omicidio e ritrovando anche i resti del corpo di Rizzotto. I due principali rapporti di denuncia dimostrano una notevole lucidità di analisi e giungono a conclusioni non scontate, sia riguardo all'identità degli assassini sia al movente. Rispetto alla voce pubblica e ai parenti della vittima, che insistono nell'indicare come autore del delitto il medico Michele Navarra, ritenuto il capo della mafia di Corleone, dalla Chiesa invece sostiene la colpevolezza dell'emergente Luciano Liggio, che insieme a due gregari vuole accrescere il suo prestigio nell'ambiente criminale locale. Dal luglio del 66 assume il comando della Legione di Palermo, in attesa della promozione a colonnello che arriva pochi mesi dopo. Nella seconda metà degli anni 60 coordina diverse operazioni sul campo e inizia anche una proficua collaborazione con la Commissione Antimafia. Fin dalle sue prime audizioni nel marzo del 69, il presidente democristiano Francesco Cattaneo e il vicepresidente comunista Girolamo Li Causi ne elogiano la schiettezza, la caparbietà. Il 4 novembre del 70 dalla Chiesa viene sentito dalla Commissione Antimafia e dice: siamo senza unghie, mentre nell'indagine normale, nella delinquenza comune, possiamo far fronte e abbiamo ottenuto anche dei risultati di rilievo nei confronti del mafioso in quanto tale, in quanto inquadrato in tutto un contesto particolare, è difficile per noi raggiungere le prove. Ciò non ci è dato se non attraverso l'indizio, che può diventare grave, può diventare gravissimo, può avere un valore determinante che nel giudizio discrezionale del magistrato, ma non la prova, perché essa viene a mancare. Questo è il punto dove noi ci fermiamo, malgrado gli sforzi. Carlo Alberto dalla Chiesa arriva a Torino negli anni del terrorismo e della lotta armata di sinistra. Il definitivo salto di qualità viene rappresentato dal sequestro attuato dalle BR 18 aprile 1964 del sostituto procuratore di Genova Mario Sossi, pubblico ministero nel processo contro il gruppo 22 ottobre. Mentre è in corso il sequestro, tra il 9 e 10 maggio, nel carcere di Alessandria tre detenuti prendono in ostaggio 13 persone, chiedendo di fuggire in cambio della loro liberazione. L'estenuante trattativa che ne deriva viene interrotta dall'azione di forza decisa dal procuratore generale di Torino, Carlo Reviglio della Veneria, ed eseguita dai carabinieri di Dalla Chiesa. Il bilancio resta tragico: 7 morti, 2 detenuti, 2 guardie e 3 civili e numerosi feriti. All'indomani del rilascio di Sossi deciso dalle BR, il ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani accetta la proposta di Dalla Chiesa di contrastare l'estremismo di sinistra attraverso il nucleo speciale di polizia giudiziaria. L'8 settembre del 74 a Pinerolo vengono arrestati due dei capi storici delle BR, Renato Curzo e Alberto Franceschini. A condurre i carabinieri ai vertici dell'organizzazione è Silvano Girotto, noto come Frate Mitra, sacerdote francescano e guerrigliero in America Latina, poi infiltrato dalla Chiesa nelle BR. Seguono mesi di intensa attività da parte del nucleo con decine di arresti e la scoperta di alcune basi brigatiste. Drammatica diventa la vicenda dell'assalto a Robbiano di Mediglia nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, in cui perde la vita il maresciallo Felice Maritano. Non mancano i colpi a vuoto, come l'accusa al giudice istruttore Ciro De Vincenzo di essere contiguo alle BR, poi prosciolto in sede istruttoria, e i momenti complicati come l'evasione di Curcio dal carcere di Casale Monferrato il 18 febbraio del 75. Dalla Chiesa rimane al comando della Brigata di Torino fino al marzo del 77 e poi, nel maggio di quell'anno, viene destinato a guidare il coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari, cosiddetto Sicur Pena. Arrivano poi i giorni del sequestro di Aldo Moro, dal 16 marzo al 9 maggio del 78, durante i quali dalla Chiesa è chiamato a far parte di un gruppo di lavoro al Viminale, senza però mai rivestire una posizione di primo piano nelle indagini. Il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, lo vuole alla direzione di una nuova struttura di contrasto al terrorismo. Così il generale chiama a far parte di questa nuova struttura molti dei suoi antichi collaboratori. Il lavoro investigativo viene impostato sulla base degli stessi presupposti del nucleo del 74-75, sia per la lettura complessiva del terrorismo che per la metodologia operativa applicata. Il 1 ottobre 78, durante il blitz eseguito nel covo di via Montenevosa a Milano, vengono arrestati i brigatisti di primo piano, tra i quali Nadia Mantovani e Lauro Azzolini, ma anche sequestrati documenti relativi alla prigionia di Moro, tra cui il cosiddetto memoriale in forma di dattiloscritto. Il 19 febbraio dell'80 a Torino viene arrestato il brigatista Patrizio Peci, che diviene il primo e più importante collaboratore di giustizia. Il pentimento di Peci, maturato dopo un lungo travaglio interiore, rappresenta un fatto assolutamente nuovo rispetto al silenzio dietro al quale si sono trincerati fino allora i terroristi. Il generale gestisce in prima persona la collaborazione del brigatista e nel suo diario privato annota: sulla strada che così si è aperta, io vedo all'orizzonte una grossa botta a tutta l'organizzazione delle BR. A partire dalle confessioni di Peci, vengono arrestati decine di militanti, smantellate le colonne di Genova e Torino e si determina anche una reazione a catena che porta a numerosi altri pentimenti. Tra i covi scoperti c'è quello genovese di via Fracca, nel capoluogo ligure. Il blitz termina con una sparatoria in cui muoiono 4 brigatisti il 28 marzo dell'80. Infine viene inviato a Palermo con l'incarico di superprefetto della lotta alla mafia. Perché allora Dalla Chiesa sconfisse le BR ma non riuscì a piegare la mafia? Nando Dalla Chiesa, figlio del generale.
5: Credo che la ragione sia molto semplice. Il terrorismo era un fenomeno, un attacco avversivo che veniva dall'esterno dello Stato. E la mafia è un attacco avversivo che viene anche dall'interno delle istituzioni, perché questo è un dato storicamente scontato. La mafia ha rapporti con le istituzioni, li cerca, li coltiva. E quindi quando bisogna arrivare al dunque, se tagliare la testa o no, si è molto più prudenti, riluttanti, disponibili al compromesso che col terrorismo.
3: Era rimasto scoperto sul piano politico Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo?
5: Penso proprio di sì, questo d'altra parte lo lascia scritto lui nel suo diario, di essersi sentito solo, abbandonato. Poi ci sono uomini politici o pezzi del sistema politico che decidono di sostenerlo, però chi è abituato a sentirsi pienamente il governo dietro, come nell'epoca del terrorismo, passando da una situazione all'altra nel giro di pochi mesi, capisce benissimo la differenza e interpreta d'altra parte anche alcune interviste degli esponenti di rilievo del potere politico locale siciliano come delle dichiarazioni di guerra.
3: Possiamo dire che Carlo Alberto Dalla Chiesa è rimasto solo con le sue idee?
5: Sì, ha pagato quel tipo di intreccio, sicuramente. È un intreccio che funzionava non soltanto in Sicilia, ma sull'asse Palermo-Roma, come ho sempre cercato di sostenere, con responsabilità diverse, però quell'intreccio non era soltanto siciliano.
3: Cosa resta oggi dell'eredità di Carlo Alberto Dalla Chiesa?
5: Quello che resta anche dell'eredità di tanti altri che hanno cercato di far compiere all'Italia questo grande passaggio civile, liberarsi dalla mafia, cioè un invito a credere anche nello Stato di diritto, ad avere il coraggio di affrontare la mafia, la capacità di dare se stessi per le istituzioni. Questo è un messaggio che è sempre bello sentirsi dare, ma è meno retorico di quanto si possa immaginare. Se è vero che l'ex sindaco di Niscemi si rifiutò di scrivere sulla ricetta di una sua malata l'indirizzo in cui abitava perché era via Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi in realtà rimane un odio profondo per chi si è battuto contro la mafia e il suo potere.
3: Ma restano le intuizioni di un grande investigatore che ha svolto il suo mestiere al servizio dello Stato fino al giorno in cui la mafia gli ha presentato il conto.
6: Se è vero che l'infiltrazione esisteva fin dai tempi dei babilonesi, è anche vero che in tutte le guerre tutti gli eserciti hanno attinto a piene mani al nemico vinto. E poi c'è da aggiungere una cosa: la collaborazione, la cosiddetta collaborazione, vale in quanto gli interlocutori che la raccolgono sono ben preparati, sono preparati a raccoglierne l'intera tematica per evitare o di lasciare spazi alla reticenza, alle omissioni, ai falsi.
3: Siamo a Palermo il 29 agosto del 91, sono le 7:30. Libero Grassi è un imprenditore che si oppone alle cosche mafiose con coraggio e umiltà, ma è solo, senza protezione. I sicari di Cosa Nostra lo attendono all'angolo tra via D'Annunzio e via Alfieri. Lo uccidono senza pietà nella sua Palermo davanti a numerosi testimoni. La moglie, Pina Maisano, ricorda così il giorno in cui la mafia uccide Libero Grassi.
7: Era un giovedì, il lunedì sarebbe riaperta l'azienda, per cui lui andava in fabbrica, aveva appuntamento appunto con quelli dell'ufficio per organizzare il lavoro per la ripresa dopo le ferie, e lo aspettarono così girato l'angolo da casa e l'hanno ucciso. E poi tutto quello che viene dopo è abbastanza noto, perché ci fu una presenza spesso molto formale di tutte le autorità allora dello Stato, dopo circa un mese, durante il quale io non avevo voluto vedere nemmeno i giornali, perché tanto sostenevo che sapevo benissimo quello che era avvenuto, non avevo bisogno di sentirmelo raccontare dagli altri. Io ho deciso di governare la situazione e sono sempre stata presente in tutte le manifestazioni, in tutta la battaglia contro la mafia.
3: Libero Grassi è proprietario della Sigma, specializzata in biancheria intima, pigiami, boxer, slip, vestagli esportati in Europa e nel mondo. Una società pulita con i conti a posto che lavora nel libero mercato italiano, vanta un giro di affari di 7 miliardi di vecchie lire annui. Grassi è un uomo coraggioso, combatte una battaglia di legalità contro estorsori e usurai, si rifiuta di pagare il pizzo per salvaguardare la sua dignità. Lo fa alla luce del sole, in televisione, alla radio, sulle pagine dei principali quotidiani. Il 10 gennaio 1991 Libero Grassi invia una lettera al Giornale di Sicilia e racconta tutta la sua solitudine in un territorio dove la mafia controlla i gangli vitali dell'economia. Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe, proiettili, in quanto noi non siamo disponibili a dare contributi, ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo 50 milioni torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al geometra Anzalone e diremo no a tutti quelli come lui. Da questa lettera nasce un vero e proprio movimento anti-pizza. Si tratta di un periodo poi sfociato nella nascita dell'ACIO di Tano Grasso a Capo d'Orlando, nel fiorire di numerose associazioni anti-racket in tutta la Sicilia e nel decennio successivo nell'arrivo del comitato Addio Pizzo, che tappezzò Palermo di manifestini con la scritta «Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità». L'11 aprile del 91 Libero Grassi partecipa alla puntata di San Marcanda di Michele Santoro dedicata al pizzo.
8: Libero Grassi, imprenditore tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti?
9: Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due ostruzioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. Il 16 di maggio ha detto il primato della legge, il primato della politica, il primato della morale. Ma c'è un primato superiore, quello della qualità del consenso.
8: Ovvero?
9: La formazione del consenso, che è poi quella l'arma della mafia. Perché quando io ho detto, io non mi dovrei purtroppo interessare di politica né di democrazia, perché dovrei essere immerso nel mio lavoro. Però ci sono alcune cose che tutti sanno e che tutti fanno finta di non sapere. Perché la prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile a trovarne una soluzione, è il voto. La qualità del consenso. A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia. I valori morali, caro giudice, sono transeunti, si formano, sono contemporanei. Non c'è un valore morale, non c'è una legge valida per sempre. La legge la fanno i politici, la fanno buona, la fanno buona, relativa al consenso. Sempre, se i politici hanno un cattivo consenso faranno le cattive leggi. E allora noi dobbiamo curare la qualità del consenso. La mafia è in Sicilia il maggiore interlocutore del problema politico, in quanto dispone del voto, dispone dei soldi e gli inserimenti nell'amministrazione, perché oramai è diventato scelto dominante. No, no, io non sono pazzo.
8: E perché non vuole pagare?
9: Perché io ho tutte le scelte.
8: Tutti. Agela paga il 90% dei cittadini.
9: Agela
8: Ponte
9: paga
8: Carabinieri.
9: Il 90% dei cittadini. Ebbene, io non mi piace pagare, perché la rinunzio è una rinunzia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Questo è il vero fatto. Non è che io non abbia avuto avvicinamenti. La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava.
8: Il buon amico.
9: Il buon amico mi offriva questo, la protezione, i tuoi affari miglioreranno. In fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi. E se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Ho voluto sapere in un programma, è verso un programma mio di sviluppo, visto che Palermo dall'80 ha avuto uccisi 5 magistrati, di cui qualcuno amico mio, dei giornalisti come Mario Francesi, assolutamente innocenti, dei galantuomini. Qual era di fronte al mio programma di lavoro gli interlocutori? E non è un fatto siciliano solo, perché qui il direttore della... Non ha letto il direttore dell'associazione industriale, un uomo potente, ricco, colto e professore d'università. Ha detto questo riguardo... Le estorsioni rappresentano un dettaglio che probabilmente interessa meno l'industria. E in questo senso è stata meraviglia, praticamente paura, che siano stati notati avvicinamenti. Questo lo dice il direttore della Confindustria. Invece il dottor Luigi Russo, magistrato, disse che noi dobbiamo, non possiamo rifiutare qualsiasi dialogo. Si può anche non pagare, ma chi non paga deve sapere bene cosa gli succede prima o poi. Il primato della legge. Succede sempre la stessa cosa. L'ultimo esempio è recente, 20 giorni fa è stato dato in fiamme il deposito del gruppo di Nascente. Certo, in qualche caso qualcuno non ha pagato. Ci sono industriali che con quella gentaglia non gli vogliono nemmeno. Se tutti facessero così, guardi, concluso, della Sicilia sparirebbero da un giorno all'altro migliaia e migliaia di piccole aziende, andremmo in fiamme. Rifiuto di qualsiasi dialogo finalizzato al raggiungimento di un certo punto di equilibrio condurrebbe l'imprenditore a rinunciare all'esercizio delle imprese. Questa è la realtà con cui deve misurarsi l'imprenditoria nell'affrontare l'impatto con il fenomeno mafioso ed in particolare per trovare soluzioni di non conflittualità con esso, posto che nello scontro frontale risulterebbe in ogni caso perdente.
8: No, mi dica una cosa, lei ce l'ha.
9: Allora, no, io dico, una sola cosa, dico al dottor Luigi Russo, che lui dice: se tutti si comportano come me, si distruggono le industrie. Se tutti si comportano come me, si distruggono gli estrattori.
3: Rai 3 intervista Libero Grassi nel documentario Racket, Piccoli Grandi Eroi, realizzato dal programma targato Rai 3.
10: La sua decisione di non cedere, da cosa deriva?
11: È inutile cedere, perché seguono ulteriori e maggiori richieste.
10: Lei non ha paura?
11: Mi sembra inutile avere paura.
10: Cosa chiede alla società, alle forze dell'ordine, alle istituzioni, alla gente?
11: Ma io credo che tutti si debbano comportare in maniera, appunto, perché il fenomeno dell'estorsione è diventato, se devi dire, a carattere popolare e trova mercato facile, io sono un mercante, che questo mercato in ogni caso si restringa.
10: Ritiene di essere particolarmente coraggioso?
11: No.
3: A seguito dell'omicidio Libero Grassi, imprenditore siciliano in lotta contro il pizzo imposto dalla malavita, Gianfranco Danna della RAI chiede a Falcone se non si siano state sottovalutate le denunce dell'uomo che parlava di soldi estorti e riciclati. Secondo il giudice, non si è tenuto conto del fatto che Cosa Nostra ben difficilmente avrebbe trascurato di dare una lezione a chi metteva in discussione tutto il sistema del racket mafioso. In questa importante intervista, la celebre frase di Falcone: la mafia è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una sua fine.
12: Estorti e riciclati, denunciava qualche mese prima di essere assassinato Libero Grassi. Ma sono state sottovalutate le denunce di Grassi?
13: Probabilmente non si è tenuto sufficientemente conto che, a prescindere da quale che fosse l'idea di Grassi sulla opportunità o meno di essere scortato, Cosa Nostra ben avrebbe trascurato di dare una lezione a chi metteva in forse tutto il sistema del racket mafioso.
12: 28 imprenditori e commercianti assassinati negli ultimi 10 anni a Palermo, ma l'escalation criminale del racket delle estorsioni nasconde forse un interesse predominante negli ultimi anni del riciclaggio del denaro sporco da parte di Cosa Nostra?
13: Beh, non c'è dubbio che questa escalation mafiosa preoccupa non molto, non poco, perché può significare esattamente quello che dice lei, e cioè la necessità di un maggiore collegamento fra il mercato illegale e quello legale al fine di reinvento di attività di provenienza illegale. Se così fosse, e purtroppo molti elementi inducono a ritenere che ciò sia possibile, e le conseguenze sarebbero molto gravi, e su questo punto dovremmo fare una approfondita riflessione tutti quanti.
12: Ma come fronteggiare efficacemente l'escalation delle racket estorsioni?
13: Ma io credo che non si possa parlare di mafia delle estorsioni come si può parlare di mafia dei pubblici appalti o di mafia della droga o di mafia degli omicidi e così via. Il fenomeno mafioso è unico e unitario, e solo in una visione complessiva, globale, unitaria, si possono poi studiare e approfondire adeguatamente le singole strategie per le varie sfaccettature del fenomeno mafioso.
12: Ci si è chiesti in queste ultime ore, ma c'è ancora speranza per Palermo? Lei poc'anzi diceva che non serve fare dell'antimafia superficiale di facciata.
13: Ma certamente che c'è speranza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno abilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi, ma impegnando in quest'aglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
3: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità racconteremo le storie di Giuseppe Fava e Don Pino Puglisi.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Radio Podcast. il meteo.
14: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massimo in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Catania, 5 gennaio 1984, alle 10 di sera. Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, drammaturgo, posteggia la sua Renault 5, deve solo attraversare la strada e entrare nel teatro. Lo sta aspettando la sua nipotina Francesca, impegnata nelle repliche di una commedia. Ma in quel teatro Giuseppe Fava non entrerà mai. Un sicario lo ammazza con 5 proiettili di calibro 7,65. La mafia catanese uccide così Giuseppe Fava, uno degli intellettuali più conosciuti in Sicilia. Giuseppe Fava nasce il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. È un giornalista, scrittore, autore di teatro. Dal 1980 dirige il Giornale del Sud. Sul quotidiano Fava scrive i nomi e i cognomi dei boss della mafia locale: Nito Santapaola, Alfio Ferlito. Nell'82 fonda il mensile Siciliani. Sul primo numero Fava firma un lungo articolo intitolato I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa. Sono i nomi di quattro imprenditori catanesi. Il 28 dicembre dell'83 Giuseppe Fava viene intervistato da Enzo Biagi per il programma di Rete 4, Finstory.
15: I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte ormai, abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale.
16: È vero che la realtà spesso...
15: Sì, anche perché esperienze personali mi sono trovato quasi sempre a fatti, a fenomeni, a personaggi che non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Tu vuoi, posso citare.
16: Io voglio. Delle...
15: Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto. Certo. Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo, pazzo alla maniera nobile del termine, il quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di inaffamati per l'occupazione della... E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio, potere alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle, perché non c'era acqua, non c'era di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionale. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, i rivoluzionari corrono, tradizione, dietro alle bandiere rosse e alle bandiere tricolore, seguiti da queste torbide contadine, una ragazza che, diciamo, è scarmigliata, bella, alta, bruna come le ciliegie, come una Anita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata, si chiamava Leoluchina Soris. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme. Finché un giorno, Placido Rizzotto è uno degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi, i siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia, lottano alla loro maniera naturalmente, e il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti in 3 o 4 anni sono gli eroi della lotta contro la mafia siciliana, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione. Placido Rizzotto scomparve e morì come... come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile. Venne precipitato in fondo a una spelonca del Monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, e ritrovato dopo 2 anni. Venne precipitato giù, vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri, gli speleologi, tirarono su miserabili resti umani, identificati, credo, attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente l'Eulukina Soris, che riconobbe, e dicono le cronache dell'ora, disse sicilianamente una cosa molto bella, che io da siciliano non condivido, ma che amo, proprio poeticamente amo: chi ti uccise io gli mangerò il cuore. Passò del tempo, si seppe che l'assassino, il mandante dell'assassino, o si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino, il quale era il Napoleone della mafia, il potere insorgente, ed era inafferrabile, era una primula rosa. Beh, Luciano Ligio venne catturato in casa, nel letto, accudito e curato da... Non che ci fosse un rapporto umano, che... però era nella sua casa. Io ho cercato questo, ho cercato a Corleone, ho cercato dovunque, da tutte le parti. Ecco, qui la realtà va oltre qualsiasi immaginazione. Perché una donna che è innamorata di un uomo, assiste alla sua figlia e ama anche la sua maniera di morire, poi può far tenere dentro la propria casa e curarlo, accudirlo e nasconderlo l'uomo che si presume lo abbia ucciso?
16: Tu hai fatto una conoscenza diretta del mondo della mafia.
15: Personaggi dell'una e dell'altra parte, le cronache, le indagini che andavamo con...
16: Ti ricordi di più di questi? Dei vecchi mafiosi, però. Ma sono cambiati?
15: Un uomo, sì. C'è un abisso, anche questa è una grande confusione che si fa. Fra la mafia qual era 20 anni fa, 15 anni fa, e quella che ho. Allora il mafioso per eccellenza era... Sono stato a casa di Gigi, si perdoni il termine, ho avuto molte reunioni, ho avuto l'onore di essere stato lui a intervistare, ad avere da lui un memoriale, da lui firmato, che cominciava "Io sono Gigi". Gengo Russo era un uomo il quale governava il territorio di Mussomele, dove da 20 anni non era nell'ordine e la legalità assoluta, era la vecchia mafia grigia, la quale governava un territorio e aveva una forza straordinaria che il mondo dell'oro non poteva ignorare. Governava 15, 20.000, 30.000, 40.000 voti di preferenza di una parte della... E nessun uomo politico poteva ignorare questa potenza terminante, perché bastava che ci impostasse, non da un partito all'altro, ma all'interno dello stesso partito, quella massa di voti per determinare la fortuna o l'infelicità di un uomo. Ecco perché poteva andare alla regione siciliana e spalancare con un calcio la porta del padrone. Solo che poi dopo la società corse avanti, non sono quelli che, non, quelli sono gli esecutori, anche al massimo si fanno i nomi di, non lo so, io non li conosco personalmente, i fratelli Grimm, i mafiosi vincenti a Palermo, i padroni della mafia, i governanti, i governatori, i viceré della mafia, loro sono anche loro degli esecutori, sono nell'organizzazione, stanno al posto loro e fanno quello che gli altri, non lo so, se io parlo di perché sono incensurati, quindi...
3: Per queste parole Fava viene condannato a morte dalla mafia.
16: L'America, i nostri compatrioti, a che parte giocano?
15: La loro parte, oramai, l'ardamentale del mercato della... Io ho fatto delle indagini, ci sono secondo questi 1 milione dei quali muoiono ogni anno, 10 milioni rende inabile umana, gli altri 90 milioni che sono aumentati. Presume che dalle secondo calcoli, i quali vengono maronati quasi escluso. Ora io ho questa domanda, che una organizzazione da miliardi di armare degli... Difatti ti sta accadendo. Ecco, gli americani contano in... Però neanche loro, avanziario, diciamo che da miliardi, impiegarli. E allora ecco le banche, in generale dalla... Era dentro le banche che miliardi per andare verso pubblico. Io ritengo che molti con appalti...
16: Il padrino è quello raccontato da Mario... O è una...
15: Sì, in parte per l'uomo saggio e crudeltà, per il mafioso è una causa. Per il mafioso moderno, nella mafia moderna non ci sono grandi i quali si servono della mafia. L'uomo politico non cerca la possibilità di avere, purtroppo, la civiltà. Chi non ha soldi... C'è.
16: Una volta sì, la forza era la...
15: Io sono d'accordo con Nando. La mafia ha acquistato una tale... da essere diventata per... Le parentele si fanno... Sì, certo, di tirar fuori le mani, l'alibi morale. Ma non credo che necessità di farsi... Io ho visto... Io dico una cosa la quale io solo so che può anche... Ma molto spesso...
16: Come sono le
15: donne? E loro sono...
16: Secondo il...
15: E se potete significa poter vivere e sembrare... Diceva una cosa fondamentale. È una legge mafiosa che è stata esportata, perché non si fa niente in Italia se una società la prodispensabile. Condurre la vita, questa è anche una... Né aderenza né protezione dal... Orgogliosamente sole fino... Questa può essere 60.000
16: Non hanno questo. Secondo voi che cosa bisognerebbe fare? Eliminare Fava?
15: Ma tu fai una piccola domanda che avrebbe bisogno dire. Cioè io posso dire soltanto che a mio parere tu... parte della società politica, cominciare da lì. Cioè, forse è necessario creare una solidità degli altri, per ogni caso che soltanto dal fallimento della politica, e forse democrazia così l'abbiamo, sta sgretolando.
3: Riccardo Orioles, un giornalista, si è trovato sempre a fianco di Pippo Fava, fin dalla prima esperienza al Giornale del Sud.
17: Noi abbiamo fatto inchieste a Catania, siccome eravamo giovani, quindi molto ingenui, abbiamo fatto queste inchieste imparando noi stessi man mano che le facevamo. Allora a Catania c'è una bella piazza, no? che si chiama Piazza Verga è perché al centro c'è il monumento ai Malavoglia. Ecco, tu su un lato della piazza vedi per esempio il Palazzo di Giustizia, diversi giudici erano pagati da esponenti mafiosi e questo si venne a sapere poi da inchieste di Torino, non siciliane, no? Dall'altro lato c'è un albergo nel quale ogni venerdì i rappresentanti delle cosche si riunivano per stabilire i prezzi della droga, no? Poi c'era nel terzo lato il comando dei carabinieri, il colonnello dovette andarsene da Catania perché accusato di collusione. Infine nel quarto lato c'era il palazzo dove c'erano le bische di una famiglia mafiosa, i Ferrera, no? Dove tutti i professionisti della Catania bene venivano a giocare la sera. Al centro della piazza, sotto il monumento, c'erano i ragazzini tossicodipendenti che si vendevano per 5.000 lire. Questo era pacifico, nessuno lo affrontava. No, su tutto questo il braccio militare era la mafia, Santa Paola, Ferrera, Ferrito e gli altri. No, la struttura economica erano i cavalieri Rendo, Gracci, Costanza e Finocchiaro. La struttura politica erano i politici di allora, l'onorevole Drago, l'onorevole Aleppo e altri, ma non ci voleva molto per scoprirlo, tant'è che sì, inesperti come eravamo noi l'abbiamo scoperto facilmente.
3: La giustizia ha fatto il suo corso, la Corte di Cassazione ha condannato all'ergastolo i colpevoli della morte di Giuseppe Fava, il capomafia Nito Santa Paola, il mandante Aldo Ercolano, l'esecutore Marcello D'Agata e Francesco Giammuso gli organizzatori. Per il figlio di Giuseppe Fava, Claudio Fava, la sentenza della Cassazione però non dice tutto riguardo all'omicidio.
18: È una giustizia importante ma parziale, ed è una verità importante ma parziale, perché è vero che Santa Paola e il suo gruppo di macellai misero in atto l'agguato e l'omicidio, ma è anche vero che quell'omicidio fu offerto in nome per conto di altri interessi e di altre impunità. Sono rimasti fuori dal processo e temo che rimarranno fuori dalla definizione della verità colui o coloro nel cui interesse si compì questo omicidio. E basta leggere i siciliani per capire quello che sto raccontando, non è fantacronaca. Nei siciliani, nell'anno in cui fu diretto a Giuseppe Fava, il nome di Santa Paola non venne scritto una sola volta, perché tutto ci interessava fuorché raccontare le cronache della bassa criminalità, della bassa macelleria mafiosa. Ci interessava ragionare sui meccanismi del sistema di potere mafioso, appunto in nome e per conto di chi, nell'interesse di chi, per tutelare quali profitti, quali vantaggi e quali impunità. E quindi Santa Paola fu l'esecutore fedele, con un mandato più o meno implicito. Poi in Sicilia a volte i mandati non hanno bisogno di carte da bollo, basta semplicemente uno sguardo, ma la testa di Giuseppe Fava venne offerta a tutela e a garanzia di ben altri interessi.
3: Siamo a Palermo il 15 settembre 1993. Padre Pino Puglisi festeggia il suo 56esimo compleanno, ma per lui è un giorno di normale lavoro alla parrocchia di San Gaetano, quartiere Brancaccio, nella periferia ovest di Palermo. Alle 8 di sera, dopo le ultime visite, Puglisi telefona da una cabina. Quando riattacca la cornetta si accorge di essere seguito. Pochi minuti dopo, davanti al portone di casa, in piazza Anita Garibaldi, infila le chiavi sulla serratura e sente una voce: «Padre Pino, questa è una rapina». Si volta, sorride e risponde: «Me l'aspettavo». Un colpo solo, sparato con una pistola calibro 7,65, spegne la speranza di un sacerdote di frontiera, impegnato nella lotta al crimine organizzato, come ricorda il 17 settembre del 93 Giovanni Paolo II al funerale di Don Pino Puglisi.
19: Non posso non esprimere il dolore con quale ha preso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo, Don Giuseppe Puglisi. Invito i responsabili di questo delitto a ravvedersi ed a convertirsi, che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella casa civile.
3: Don Pino Puglisi viene dal Brancaccio, quartiere di Palermo, maestro elementare di matematica, passa la vita nelle parrocchie di piccoli paesini siciliani e come insegnante di religione in seminari e licei. Poi nel 1990 corona il suo sogno tornare a casa tra la sua gente e fonda così il Centro Giovanile di Brancaccio. Domenico De Lisi a quel tempo è un ragazzino di Borgata. Anche per lui si apre un bivio: proseguire la scuola oppure entrare in Cosa Nostra. Ma un giorno Domenico conosce Don Pino.
20: Sono di Brancaccio, vivo a Brancaccio. Ho incontrato padre Puglisi quando ero appena adolescente. Avevo 15 anni, è un po' come un adolescente che vive in un territorio degradato. Cercava, ecco, di dare un senso alla propria vita. Per caso, ecco, degli amici mi portarono in parrocchia e conobbi padre Puglisi, il quale mi accolse e mi chiese di dare una mano alle attività di volontariato che lui stava svolgendo nel territorio di Brancaccio. Ne fui affascinato dall'iniziativa che stava facendo e da quel giorno fino adesso sono ancora qua a Brancaccio e lavoro al Centro Padanosso. Il suo lavoro fu quello di cambiare il quartiere, ma partendo dalle persone. Con lui volle liberare i ragazzi, i giovani di Brancaccio da quel pregiudizio che li accomunava quasi come conviventi con la mafia, quindi i mafiosi. Diceva sempre, e se ognuno fa qualcosa, ci deve pensare lo Stato, le forze dell'ordine, intanto facciamo qualcosa noi. E Puglisi continuamente chiedeva la scuola media, ma puntualmente non veniva fatta. Addirittura la scuola media fu costruita nel quartiere dopo 6 anni della sua uccisione. Puglisi chiedeva il ripristino dei famosi magazzini di viaggio nel 18, dove la mafia la gestiva, i suoi traffici venivano usati come deposito di armi, ma puntualmente ancora lo Stato non agiva. Solo adesso il comune di Palermo ha acquistato questi magazzini e li farà diventare dei locali dove adibire centri sociali e altre cose per il territorio. Ecco, c'è una certa lentezza da parte dello Stato nell'intervenire, cosa che la mafia non ha. La mafia, se c'è un bisogno, subito agisce, però chiede in cambio, poi sappiamo tutti cosa chiede in cambio.
3: Il Centro Giovanile creato da Don Pino Puglisi

0: e di tutte le vittime della mafia.
1: Puglisi, ecco, paragonava la nascita del centro come una piccola e gracile piantina, però diceva col tempo si evolverà, questa piantina farà i suoi rami e diventerà un albero. E adesso il centro, diciamo, dopo la morte di padre Puglisi è sicuramente diventato un albero dove ci sono diverse attività che cercano di rispondere in maniera diretta, in maniera concreta ai bisogni in quelli che sono il territorio. Abbiamo noi una mensa dove diamo la possibilità alla gente di poter consumare un pasto perché hanno difficoltà economiche e quindi non si possono permettere neanche di comprare del cibo. Diamo anche il sacchetto di spesa. Lavoriamo specialmente con i bambini affinché da loro si possa partire per un nuovo cambiamento. Quello che Puglisi credeva, diceva, con gli adulti non siamo in tempo, ma con i bambini sì.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massimo in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massimo in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice,

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: è 1:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.